ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Radio Liscio, il nuovo sound della musica da ballo. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: no, no, no.
1: Beh, ci vediamo a Parì.
2: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici ascoltatori da Fabio Dallio di 3B Meteo. Nella giornata di domenica il contesto sull'Italia continuerà a mantenersi stabile per effetto del vasto campo anticiclonico presente sull'Europa occidentale, alimentato da calde correnti provenienti dal Nord Africa. Infatti l'ondata di calore si farà sentire soprattutto al nord, ma anche sulle zone interne tirreniche, con picchi vicini ai 36-38 gradi localmente, specie in piena Val Padana, con afa che si farà sentire soprattutto dopo il tramonto nei grandi centri urbani e lungo le coste. Caldo più moderato al sud, dove non andremo oltre i 30 gradi sui litorali e fino a 33-34 gradi sul Foggiano e il Siracusano. Attenzione ai temporali di calore che si potranno verificare sull'arco alpino nella seconda parte del giorno, con lo sconfinamento dei fenomeni anche alle zone pedemontane tra Lombardia e Veneto. Ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di 3B Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Tudi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio presenta il podcast Ma cos'è questo palco?
1: Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Orrigo e per tanti anni sono stata la cantante di un'orchestra da ballo, girando l'Italia in lungo e in largo, esibendomi in tanti locali e feste di piazza. Oggi però mi metto dall'altra parte del microfono e vi porto a conoscere i più grandi cantanti e musicisti che hanno fatto la storia del nostro genere musicale, ma dal punto di vista di una loro collega. Scopriremo aneddoti, storie e retroscena del palco che tutte le sere ci fa vivere grandi emozioni. Oggi, a Ma cos'è questo palco, ho il grande onore di avere con me un punto di riferimento della fisarmonica, da ballo, ma non solo. A Ma cos'è questo palco, il grande Walter Losi. Oggi è un vero piacere perché non è solo un'intervista, ma è ritrovare un amico e un collega che non vedo da tanti anni e con cui ho condiviso i 10 anni di orchestra che ho fatto. Un grande fisarmonicista, uno dei più grandi qui in Italia. Ah, ma cos'è questo palco? Do un grandissimo benvenuto a Walter Losi! Ciao Walter!
2: Ciao Bea. Ciao! Ciao carissima! È un piacere rivederti ed è un piacere essere intervistato da te a Radio Liscio. Anche questo è un piacere immenso.
1: Io dico sempre che mi sembra, vedendoci così con le immagini, perché per quelli che ci ascoltano solo, noi siamo anche in collegamento video, quindi ci vediamo io e Walter, a vedere le nostre immagini vicine una all'altra, mi sembra quando viaggiavamo in pullman, che ci sedevamo vicini davanti e iniziavamo delle chiacchierate lunghissime che duravano all'andata e al ritorno e anche il viaggio successivo.
2: Era un po' la nostra famiglia, tutto questo essere in orchestra, no? Diventa la tua famiglia, si chiacchiera, si racconta, no? A volte non ci si racconta niente perché ci si vede tutti i giorni e non sai più neanche cosa dire, però comunque trovavamo sempre qualcosa da dire.
1: Verissimo, verissimo. Viaggi veramente lunghissimi e tra l'altro Walter era, magari tu non lo sai neanche, però tra noi colleghi c'era questa leggenda metropolitana che i racconti di Walter iniziavano in un viaggio in pullman e poi a puntate risalivi il giorno dopo e lui ti diceva: ti stavo dicendo, come se però era il giorno prima.
2: Sì, beh, certo. Sì, è vero, insomma. C'erano, sì, e forse a volte ero anche ripetitivo, no, in certe cose, e continuavo a raccontare le stesse cose. Questo è vero.
1: Però sempre interessanti perché comunque tu hai una grandissima esperienza. Se non vado errata, tu hai festeggiato da poco 50 anni di carriera sul palco.
2: Dunque, io adesso ho 66 anni e ho cominciato a suonare, a studiare, diciamo, lo strumento a 13 anni. A 15 anni ho iniziato le prime serate con le orchestre, no? E queste erano orchestre allora di semiprofessione, diciamo, no? Più una cosa fra amici. Però si andava a suonare, cominciavano ad esserci le date, eccetera. Poi verso i 16 anni e mezzo, 17, sono entrato con un'orchestra già più di professione, anzi direi proprio più di professione, che era Fausto Prati, e ci sono stato fino ai 18. Dopodiché ai 18 anni ho avuto l'onore di entrare con una grande orchestra piacentina, forse la più grande, anzi la più grande, che era Franco Bagutti. E da lì ho fatto 18 anni sparati dentro un pullman, chiuso dentro un pullman, e non sono più uscito da quel pullman lì praticamente. E questo è stato l'inizio, diciamo.
1: Ripercorriamo un pochino, poi ripercorreremo la tua lunga e grande carriera, però io volevo sapere come è arrivata la fisarmonica tra le braccia di Walter Losi. Sei stato tu che un giorno hai espresso questo desiderio? È stato l'input di un tuo parente, di un tuo familiare che ha detto: perché non studi fisarmonica?
2: Allora, scusa un attimo, adesso te lo spiego, ma tu sentirai un rumore sotto. Chi è il cagnolino?
1: È un cagnolino
2: che comincia a chiedermi se che vuole andare giù, no? Vuole uscire. è stata tranquilla fino adesso, adesso mi sente parlare, è così. Comunque, va bene, ripartiamo. Allora, io ho iniziato a 13 anni, non sapevo cos'era la fisarmonica, non sapevo neanche cos'era la musica, nel senso che non avevo questa attrazione verso la musica. Finché un giorno sono andato a casa di un mio amico di infanzia, per, come si fanno a quell'età lì, vai a trovare l'amico alle 2 del pomeriggio per andare sul campo sportivo. Entrando in casa sua, l'ho visto che aveva in mano questa fisarmonica. E incuriosito di questa cosa qua, gli ho chiesto: ma da quanto suoni che hai questo strumento? E lui mi ha detto: guarda, ho appena iniziato, sapeva già fare qualcosettina, vado a scuola di fisarmonica. Fino lì non è successo niente. Sul tavolo avevo una melodica, quelle che si usano alle scuole medie, no? Che si soffia e c'è una tastierina dove tu schiacci questa tastierina e escono le note, logicamente. E mi ha insegnato un pezzettino, no? Ma semplicissimo, una cosa semplicissima. Non so cosa mi è successo, ma è come se si fosse aperto qualcosa nella mia testa da ragazzotto, diciamo. Sono andato subito a casa e ho detto a mio padre: papà, voglio andare a scuola di fisarmonica. C'era rimasto perché diceva: scuola di fisarmonica, così di botto. Però sai, forse perché lo strumento ai nostri genitori piaceva, fondamentalmente forse piaceva, era una cosa particolare, no? La fisarmonica era ballo, era divertimento. E lui tranquillamente mi ha detto: va bene, se vuoi andare vai pure col tuo amico. Sì, lo porto su papà, vado anch'io, va bene. È iniziata così.
1: Io abitavo molto poi in un paesino casuale, quindi
2: sì, proprio casuale al massimo. Ma la cosa poi divertente è che io abitavo in un paesino piccolo che si chiamava Rottofreno, che si chiama Rottofreno,
1: dove ho abitato anch'io, tra l'altro.
2: Dove hai abitato anche tu, bravissima. E dopo un po' di tempo, sai, allora gli amici, no, quelli della stessa squadra, diciamo che dove ci trovavamo a giocare a pallone, ci trovavamo alla stazione a giocare, a divertirci, eccetera, no? Poi si sono messi a venire anche altri a scuola di fisarmonica, perché hanno detto: vanno loro, andiamo anche noi. E comunque poi è stata una cosa bella, divertente, tutto anche, ma poi la cosa è cominciata a diventare seria, perché io ho cominciato a essere abbastanza puntiglioso su quello che stavo studiando. E invece poi i ragazzi che hanno seguito questo hanno un po' tutti mollato, diciamo, hanno tutti smesso. L'unico che ha continuato, diciamo, sono stato io, e ne ho fatto il mio lavoro e la mia vita, ecco.
1: Come Highlander, ne rimarrà solo uno?
2: Ne rimarrà solo uno.

0: Walter, ascolta. Sì. Mi sono, nonostante noi ci conosciamo da una vita, dal 2001 circa, sì, mi sono un po' andata a informare sul web leggendo altre interviste che hai fatto, e ho letto una cosa che mi ha stupito e che non sapevo. Tu volevi fare il calciatore? È vero?
1: Sì, sì, io giocavo a pallone, ero anche molto portato a giocare a pallone. Avevo una bella velocità di corsa, eccetera. Avevo fatto anche un provino a Piacenza, allo stadio di Piacenza. E questo è vero. Però dopo è prevalsa la musica e non c'è niente da fare. Anche il pallone se n'è andato.
0: Con quale...
1: Anche perché poi su un pullman non potevamo giocare a pallone. Mi sarebbe piaciuto, ma non c'era niente da fare.
0: No, però a volte è capitato, io lo ricordo, che ci fosse un pallone trovato in qualche pista da ballo e che si ne approfittasse per fare una partitina.
1: Quando prima di stare a casa da Bagutti, l'estate noi finito di suonare, era anche l'età, perché io sono stato con Franco fino a 36 anni, perciò finito di suonare d'estate, se c'era un fazzoletto di campo con l'erba, giocavamo alla fine serata, caricavamo il pullman e poi giocavamo il pallone. Era proprio, ci piaceva da matti questo.
0: Pensa
1: sì,
0: che si trovavano, adesso non lo so, le energie dopo un viaggio, dopo aver montato, certo, dopo aver suonato giocare a pallone. Ma con quello che maglia ti saresti visto? Con quella del Piacenza?
1: Penso di sì. Penso sicuramente sì, mi sarei visto lì, ecco. Che allora il Piacenza era una squadra che era anche andata in Serie A, tra l'altro, perciò
0: sì,
1: era... Non so se quell'anno lì che ho fatto il provino io era in Serie B o dove era, questo non me lo ricordo, però è stata anche in Serie A comunque.
0: Una domanda che volevo farti, perché noi vediamo sempre i musicisti sul palco, però noi
1: sì,
0: ci esibiamo nelle sale da ballo.
1: Dimmi.
0: Ma tu sai ballare?
1: Sì. No. sono una frana in quel senso lì. C'è la mia compagna Elena che ogni quando andiamo a trovare qualche orchestra mi fa ballare, mi vergogno a passare davanti all'orchestra, che vedono che sono come un palo, no?
0: No, no, ma io voglio vedere ballare adesso, dai!
1: Adesso qui è impossibile, non ho la partner adesso. Però ce l'ho, femminile ce l'ho, ma è questa, guarda. Non so se la vedi, te la presento.
0: Oddio, la come vedi? Si chiama questo amore?
1: Questo si chiama Luna.
0: Ciao,
1: è la
0: Luna.
1: Mia spacca, io la chiamo spacca.
0: Per gli amici che ci stanno solo ascoltando, è il cagnolino che è entrato nell'inquadratura,
1: sì,
0: e voi lo sentite
1: è
0: comunque,
1: la cagnolina
0: che cerca di attirare le attenzioni
1: a chiamarmi
0: di Walter.
1: Sì.
0: La vita del musicista, poi parleremo ovviamente anche di musica, perché in fondo siamo qui per quello, però anche per ricordare, scambiarci degli aneddoti. Io ricordo che Walter... oltre a un uomo estremamente umile alla mano, come state ascoltando e vedendo anche voi, lo ricordo come un salutista, perché lui, la nostra vita è sempre un po' sregolata, diciamo così, ma Walter è una persona che cerca veramente di tenere una dieta, una routine. Io ti ricordo così, molto molto ligio, molto preciso.
1: Non ho mai strafatto, non bevo, non fumo, cioè, allora ho fumato fino ai 25-26 anni e poi ho smesso, basta, ho detto no, mi sto facendo del male inutilmente, mi sa, e allora ho smesso, difatti sono già più di 40 anni che ho smesso, e di questo sono molto contento. Bere non ho mai bevuto e sto bene, ecco. L'unica cosa che mi ha dato, insomma, che questa è una ripercussione del mio strumento, è un po' la schiena, perché comunque uno strumento pesa quasi 14 kg e con tutti gli anni che l'ho tenuto in spalla, in piedi, nelle serate, insomma, questo mi ha un po' segnato, questo sicuramente mi ha segnato. Però
0: una
1: per
0: cosa
1: il resto
0: che fa
1: mi sono
0: parte...
1: sempre curato bene.
0: Esatto, tant'è che a un certo punto, durante gli anni dell'orchestra Gigi Chiappin, ma verso la fine,
1: sì,
0: abbiamo pensato, sì, visto che eravamo stufi di mangiare panini, di comprarci un microonde, non so se ti ricordi,
1: Walter. È vero, altro che. È stata un'idea eccezionale quella lì, perché comunque ci potevamo scaldare le cose, cioè, era diventato una cosa più bella anche, no? Poi ci si trova tutti nel camerino, non uno da una parte, uno dall'altra, un panino, no, si trova tutti lì e ognuno si faceva scaldare le sue cose, e era molto bello, sì.
0: Io ho un ricordo, perché appunto avendo questa opportunità, voi dovete sapere che d'estate si mangia nelle feste di piazza, ma d'inverno appunto nei camerini dei locali ho il panino, l'insalata di riso, e la dieta è molto povera, la dieta dell'orchestrale, e quindi noi avevamo questo microonde e potevamo portarci anche alcune cose da scaldare, spesso era minestrone o pesce. E io ricordo una sera in cui Walter, eravamo in un locale a Torino che esiste ancora, aveva scaldato, non mi ricordo se era pesce o minestrone, e si era sparso il profumo per tutto il locale, tanto che il gestore era venuto a lamentarsi.
1: Dici che ero io o qualcun altro, non lo so, non mi ricordo.
0: Io questo ricordo divertentissimo di questa cosa.
1: Ma sai, a volte a scaldare certe cose era un po' così, insomma, era d'altronde, non c'era niente da fare, insomma. Questo succede anche a casa, quando cucini certe cose, se non apri, caro mio.
0: Però è stato divertente, vero, perché le persone entravano nel locale, iniziavano ad entrare ma cos'è questo profumo?
1: Sì, sì, certo, certo. Ma sono in un locale o in un ristorante, forse ho sbagliato.
0: È un'idea, però. Cambiando argomento, sì, sì, io ho visto dalle tue foto recenti, sì, perché come dicevo noi non ci vediamo da parecchi anni, una decina d'anni circa, sì, ho visto che è comparso sulle tue mani un nuovo tatuaggio. Parlami un po' di questa cosa, faccelo vedere se riesci a farlo entrare nell'inquadratura.
1: Ho fatto, allora, un giorno ho deciso di

0: la mano sul il braccio destro, diciamo questo. Sul braccio sinistro invece, aspetta, sul braccio sinistro ho fatto una farfalla, poi ho fatto Snoopy con Charlie Brown, poi ho fatto la Pantera Rosa, non so se è un po' difficile farlo da vedere.
1: Ti devi spogliare adesso.
0: Ho fatto, ho fatto questo che tanti non riescono a capire cos'è, in realtà è la linea, quella della pubblicità di Bialetti, non so se la ricordi.
1: Ah, dell'Agostina era, sì.
0: Dell'Agostina, bravissima. E poi ho fatto qui, aspetta, eccolo qui, il contrario, avrò fatto il contrario, Gatto Silvestro.
1: Tutti i fumetti.
0: Adesso mi manca l'ultimo. Tutti i fumetti, mi manca l'ultimo che ci tengo da matti a farlo perché lo voglio fare, il coyote, quello lì, quello non me lo toglie nessuno perché è troppo simpatico. Non ho tatuaggi che ho, tipo teschi o cose del genere, che vanno anche di moda anche quelli lì. No, io ho tatuaggi di personaggi dei fumetti, ecco, diciamo.
1: Ma io avevo visto anche delle ali sulle mani, mi sbagliavo?
0: Questa farfalla.
1: Ah, ok. Vedendo, perché ho visto dei video in cui tu suonavi e vedevo delle ali, sì. Quindi era la farfalla, ok.
0: Era la farfalla che vedevi, che era, e l'altra mano invece che vedevi, la destra, che era più visibile, diciamo, c'è appunto Minnie e Topolino, no? Ci sono tutti e due i personaggi della Walt Disney, più una nota musicale, al posto di essere un cerchietto nero è in realtà è un cuoricino che sta per il valore della nota, ecco, tutto lì.
1: Giustamente la farfalla sulle mani perché le mani di Walter Losi volano quando lui suona, quindi la farfalla si anima.
0: Non lo fa non l'ho fatto per quello, mi piaceva la farfalla, tutto lì.

0: Walter, ascolta.
1: Vabbè, dimmi.
0: Noi, ma soprattutto tu, che hai iniziato molto prima di me, hai girato tantissimi locali. Ce n'è uno storico che magari non è neanche più in attività, che ti è rimasto nel cuore, dove andavi particolarmente volentieri?
1: Ma sai, i locali che, che mi sono rimasti nel cuore sono tanti, perché comunque, specialmente più nella gioventù, ti entrano dentro, perché magari, e questi erano locali piacentini, uno era il Lido Po di Piacenza, l'altro era l'Hollywood a Bigozzone, che tu non hai mai fatto, anche
0: no,
1: perché non
0: no.
1: esiste più, non esiste più. Questi erano due locali piacentini dove, insomma, diciamo, ho fatto tante serate da ragazzo giovane e con tante soddisfazioni, ecco, allora era uno spettacolo tutto, insomma. Poi ce ne sono tantissimi altri, perché insomma tu ne hai fatti tanti di locali. Tu hai avuto ancora la fortuna, nonostante sei più giovane di me, di comunque poterne fare tanti che adesso non ci, tu sai benissimo che adesso non ci sono proprio più, no? Perciò hai avuto questa fortuna di poterli fare, ecco, e di poter raccontare. Io l'ho fatto anch'io quel locale lì. E questi comunque, questi due, diciamo, sono quelli piacentini più che mi hanno preso più il cuore dai tempi, che con Baguti ci eravamo anche spesso. Un locale invece dove a 18 anni, mi ricordo ancora adesso, allora si usava fare l'attrazione in pista, come poi è andata ancora avanti per tanti anni. C'era il momento della serata che scendevano i solisti o i cantanti a fare questo quarto d'ora, diciamo, di spettacolo, più che da ballo d'ascolto, cioè la gente si sedeva, tu facevi o cantavi o c'era quella parte suonata. È un posto dove mi ha colpito molto, che me lo ricordo ancora adesso, che quando sono andato in pista, diciamo, non ero tranquillissimo, anche perché avevo 18 anni, figuriamoci un po', era la Cadelliscio di Casadei, no? Lì è stata un'emozione molto forte che me la ricordo ancora adesso, questo sì. Comunque, adesso che, dimmi, no, stavo dicendo, adesso che vedo tanti locali che non ci sono più, devo essere sincero, quando faccio le mie camminate, che con la testa torno indietro, mi piace molto tornare indietro con la testa e ricordarmi quei momenti, quei profumi, perché era diverso da adesso, c'erano tante cose diverse e nell'aria erano, non so spiegarmi bene, ma era così.
0: E ma ti capiamo,
1: il magone mi viene il magone, perché quando penso a un locale che è stato buttato giù e di quanto ci ho fatto in quel locale lì e non c'è più, è come se fosse finendo qualcosa.
0: Non so se ti è mai capitato su alcuni social, ci sono delle pagine, c'è una pagina che si chiama Locali Abbandonati, non so perché mi deve aver individuato l'algoritmo come persona che ha frequentato i locali e mi arriva spesso questa pagina. Mi viene una tristezza quando vedo questi locali che appunto in cui sei stato, che sono legati a emozioni, a conoscenze, a persone, è indescrivibile.
1: No, è vero. Io per esempio queste cose qua le ho viste su YouTube. Se uno va su YouTube e fa locali dismessi o locali abbandonati, ce n'è, è una cosa incredibile. Ma locali enormi, solo nel Piacentino, andando verso Alessandria, quanti ce n'erano, che tu poi qualcuno non hai mai visto. Ma c'erano dei locali spettacolari, enormi, che sono stati abbandonati o buttati giù, certi proprio abbandonati, quella è la cosa più triste.
0: Parliamo di qualcosa di positivo,
1: così
0: ci risolleviamo l'animo. Qualcosa che ti fa battere sicuramente il cuore non sono le donne, ma sono le tue fisarmoniche. Tu hai più fisarmoniche, io ricordo che ogni tanto ne arrivava una, la più all'epoca, la più utilizzata era la blu, che io mi ricordo. Hai una preferita tra queste fisarmoniche che hai?
1: Ma no, io ne ho solo due fisarmoniche in realtà. Io ho questa blu, che è una Stocco di Stradella, e ho una fisarmonica di Castelfidardo. Solo queste due qua. Però quella del a cui tengo in particolare, quella che sto suonando ancora, che ha 41 anni questo strumento qui, è la blu. È proprio, è, quando la metto è come se ci fondiamo insieme, cioè è perfetta, è, non lo so, io la trovo perfetta logicamente, no? La tastiera è quella, è un po' rumorosa adesso perché a furia di suonarsi sopra, però la tengo così perché mi piace così, è quella lì, insomma, quella che tengo di più in assoluto è questa.
0: Siete una cosa sola.
1: È più uno sì, sì, praticamente sì. Cioè, sì, ci tengo in un modo incredibile, veramente. L'altra
0: Ascolta.
1: Invece che la uso un po' meno, è più l'altra è più da studio, ecco, diciamo, per certe cose, diciamola così.
0: Ma è quella in legno?
1: Da studio di registrazione? No, non ce l'ho più quella in legno, non ce l'ho più, è un'altra questa, che ho preso, sono un paio di anni, l'ho cambiata con una fisarmonica di Castelfidardo, che è una Pigini, per farti capire, è un grande strumento, insomma, è un doppio cassotto, ecco, tutto lì.
0: Abbiamo parlato del passato, ma adesso io mi voglio catapultare nel presente e vorrei che tu mi raccontassi un po', anche se non fai più parte da un po' di tempo di un'orchestra, la tua produzione discografica sta continuando e so che hai appena terminato un nuovo disco, quindi vorrei che tu mi raccontassi qualcosa di questo nuovo lavoro.
1: Ma allora, da quando ho smesso di suonare in orchestre ho già fatto 3 dischi in circa questi 7-8 anni e ti faccio vedere, non so se allora questo, diciamo il terz'ultimo, no? Si chiama Varieté. Varieté perché? Perché qui raccoglie solo brani d'ascolto, brani un po' più virtuosi, brani con dei tempi un po' più veloci. E è un disco che ho fatto per mia soddisfazione, diciamo, non per il ballerino, ecco, più per gli appassionati di fisarmonica. Dopodiché ho fatto ne ho fatto un altro che adesso non ho qui, ma poi ho fatto questo che si chiama, questo 3 anni fa circa, che si chiama Balla Reina, è un doppio, che vuol dire Balla Regina, è un doppio dove ci sono anche qui 14 pezzi famosi tutti elaborati, più la parte tutta da ballo, per quello che succede adesso nelle sale da ballo, dove ci sono cumbie, reggaeton, mambo, cha-cha, bachata, eccetera. C'è anche il liscio, logicamente, un giretto di liscio c'è. Questo
0: ci
1: invece
0: vuole.
1: È l'ultimo. Questo è l'ultimo che si chiama Rondò, è un disco che sono molto contento della realizzazione di questo lavoro, perché è venuto bene con una bella soddisfazione, nonostante sia il mio 39esimo CD.
0: E non sei ancora stanco?
1: E non sono ancora stanco, sono più stanchi gli editori, secondo me, di me. l'ho voluto fare ancora fisico, perché adesso si può fare anche in digitale, cioè senza averlo più fisico, materiale come questo, ecco, no? L'ho voluto fare così perché praticamente sono 40 anni esatti che è uscito il mio primo disco, perciò ho voluto proprio farlo ancora fisico, perché ci sono in un modo particolare, perché sono appunto 40 anni che è uscito il mio primo disco.

0: ami circondarti di collaboratori di un livello decisamente sì. alto, vuoi parlarcene?
1: Ma guarda, io da ragazzo eravamo una compagnia di amici che suonavamo, c'era allora Sandro Bertozzi, Paolo Barbieri che ha suonato con me un paio d'anni con Franco, tra l'altro grande sassofonista, grande musicista, perché poi da noi è andato in Rai a lavorare in Rai, nell'orchestra della Rai, un grande arrangiatore con cui io ho sempre collaborato e mi ha sempre fatto tutti gli arrangiamenti immaginabili dei miei dischi, sono suoi, che sono eccezionali. Dopo anche Sandro Bertozzi, altro grande sassofonista con cui ho collaborato tanto, e lui, avendo lo studio di registrazione, era anche quello che mi seguiva in tanti dischi che ho fatto a livello di registrazione, ma non solo, anche a livello compositivo di brani. Poi Luciano Cortellini, Lorenzo Poli, tutti i grandi musicisti piacentini con cui io ho sempre collaborato da 40 anni venendo al giorno d'oggi. Poi ci sono altri come Maurizio Russo anche, potrei dire, dunque li ho detti quasi tutti, poi qualcuno, il pezzo che ti scrive una persona magari ti fa solo quello in tanti anni, ecco, diciamo i più importanti sono questi qua, ecco.
0: C'è un brano, tu ovviamente ma è scontato dirlo, sei un fisarmonicista ma sei anche un compositore. C'è un brano a cui sei particolarmente legato?
1: Ma quando scrivi dei brani sei sempre soddisfatto un po' di tutti, non sei, perché poi quando scrivi un brano non è che lo scrivi e ti viene subito tutto, no? Cioè butti giù delle cose, butti giù un'idea, ma poi quello che conta è la gomma, cioè cominci a cancellare qui, modificare là. E perciò tutti un po' i brani che ho scritto io sono abbastanza contento. Forse uno che mi è rimasto più nel cuore che ho fatto si chiama Per Amore, che è un valzer lento a cui ci tenevo tanto e l'ho realizzato tenendolo nel cassetto 4-5 anni e dopo l'ho inciso dando il titolo anche al disco, Per Amore. Questo è uno dei brani che mi è piaciuto tanto. Poi vabbè, in collaborazione c'è Il Circo con Russo, c'è America, ci sono pezzi che invece li porto ancora adesso in quando faccio qualche serata d'ascolto, certi pezzi aumentandoli di velocità e creandogli qualche variazione sopra li uso anche d'ascolto, non da ballo.
0: Invece diciamo che in 50 anni di viaggi e di palchi potresti raccontare ore e ore e ore di aneddoti, ma c'è una cosa particolarmente assurda o divertente che ti è capitata durante la tua carriera?
1: Ma ne sono capitate tante, non so, uno che mi aveva colpito molto era questo palco, che noi dovevamo montare tutto su questo palco, perché questo palco girava.
0: Cioè, no!
1: Praticamente, cioè, girava su se stesso a una velocità minima, no? Okay. Però girava e tu suonavi in tutti i punti, praticamente i ballerini erano a cerchio, cioè era come una pista da corsa, immaginate una pista che si corrono i 400 metri, tu sei in mezzo, no? E questo palco che gira, no? E vedi tutto il posto, tutto il locale, lo giri tutto, o la festa, in questo caso è una festa.
0: No, ma anche se girava piano,
1: mi ha colpito di più.
0: Non vi girava la testa dopo un
1: sì.
0: po' di ore?
1: No, girava molto piano, eccetera. Poi l'ultimo momento, non mi ricordo più se era gli ultimi 20 minuti, si fermava in un punto ben preciso, che era il punto d'inizio, diciamo, si fermava lì, gli ultimi 20 minuti stava fermo. Questa è una delle cose che mi sono capitate più strane, però poi ce ne sono altri, tipo, non so, suonare su dei carri, o il palco era un carro, capitava di tutto. Poi d'estate non sai mai cosa poteva capitare.
0: Io e Walter abbiamo condiviso un viaggio assurdo, lunghissimo, in cui alla fine non abbiamo trovato il locale in cui dovevamo andare a suonare, non esisteva. E siamo andati da Piacenza a Latina.
1: Ah beh, quella volta lì, quella è... ogni tanto se la raccontiamo, ma non ci troviamo ancora al filo. Non riusciamo a capire come mai non esisteva. No, stavano provando a crearlo, la verità, eh? Però era una cosa assurda. È meglio non raccontarlo, è meglio non raccontarlo, perché questa è la più assurda che è capitata nella mia vita, veramente.
0: Partiti da Piacenza con 6 automobili e 3 camion per andare
1: camion,
0: a suonare
1: in
0: un posto che non esisteva.
1: Che dici, cos'è questo? Che non esisteva, bravissimo.
0: La domanda sarebbe così: quando siamo arrivati abbiamo esclamato proprio il titolo di questa trasmissione, che è: ma cos'è questo palco?
1: Sì, praticamente. è vero. C'è stato del silenzio, dopodiché tutti a casa. Va bene. Abbiamo fatto Piacenza Latina. Niente. E basta, siamo tornati a casa.
0: Infatti, adesso io non ti sto vedendo, penso che ci sia un piccolo problema di linea. Ti sento, ma non ti vedo.
1: Sì, no, adesso io. No, io ti vedo benissimo invece.
0: E io non ti vedo più. Sento la tua voce, però quindi possiamo continuare a chiacchierare anche se vedo nero. Però sento la tua voce, quindi possiamo ancora andare avanti qualche minuto. E volevo chiederti, visto che il mondo della musica da ballo è cambiato molto, per non dire, per usare un eufemismo, negli ultimi anni, che consiglio daresti a un ragazzo o una ragazza che si affaccia a questo mondo e inizia oggi?
1: È una domanda molto difficile questa, è una delle domande che ne parlo con dei colleghi, con degli amici, con dei ragazzi giovani che lo stanno facendo adesso, e vi racconto com'era però quando io avevo la loro età, e lì si accorgono che c'è una bella differenza. Restiamo solo così, non voglio andare a infilarmi in questo gorgo, perché è un po' triste, diciamo, via. Però io dico sempre: se avete la passione di suonare, fatelo e mettetecela tutta e andate avanti, studiate, non imparate solo quelle 4 cose e poi andate a suonare con questo piccolo bagaglio, ma studiate, dateci dentro, perché comunque vi può portare non solo magari lo studio a suonare con un'orchestra, ma anche a magari fare qualcos'altro che vi può più gratificare, diciamo, ecco.
0: Tu ti emozioni ancora quando sali su un palco?
1: Me la faccio sotto, perché mi emoziono, No, nel senso, allora, perché c'è una differenza. Io ho suonato davanti anche a 1000 persone, forse anche a 2000, nel ballo, feste enormi, no? Ma suonare davanti a della gente che ti ascolta e basta è molto diverso, è molto molto diverso. E vedo quando faccio queste manifestazioni che mi invitano a suonare quella mezz'ora, quei 40 minuti, non è semplicissimo, non è semplice, perché tu sei lì da solo, no? E questo mi poi vabbè, ci sono certi che non gliene frega niente, anzi sono. Io invece no, mi prende molto questa cosa qui.
0: Eh sì, perché quando le persone ballano, sei con l'orchestra, hai comunque il supporto dei tuoi colleghi, le persone ballano, quindi ti ascoltano,
1: certo,
0: ma magari
1: è diverso. Tu non le vedi quelle che ti ascoltano, no? Vedi quelle che ballano e va bene così. E allora non ti dà fastidio questo. Invece quando suoni, che la gente sia lì, che ti guarda, è diverso.
0: Prima di salutarti, volevo chiederti: hai ancora un sogno da realizzare, qualcosa a cui tieni, che dici: cavoli, però dopo 50 anni io ho ancora questa cosa che non ho fatto e farò?
1: Ma guarda, nella mia carriera ho avuto la fortuna di fare quello, i miei sogni nei cassetti sono sempre realizzati. Non solo per merito mio, ma per merito anche, parlando della musica, anche di questi colleghi che hanno collaborato con me e che mi hanno aiutato a fare sì che questi sogni si realizzassero. Io ho fatto un po' tutto, ho fatto brani d'ascolto, brani che mi sono divertito, brani che di soddisfazione, ho fatto tutto. Credo che mi resta soltanto un sogno è di poter andare ancora avanti e magari fra 3 anni fare un altro disco. Ecco, questo sì, perché è un po' la mia direzione, questa è la mia vita, insomma, questa qui.
0: È un sogno realizzabilissimo.
1: Sì, sì, solo che i tempi stanno un po' cambiando e questo, devo essere sincero, parlando del genere tradizione, del genere, si sta un po'... c'è qualcosa che non mi quadra molto, non voglio entrare comunque nel dettaglio,
0: no,
1: ecco, diciamo.
0: Nemmeno io, ma ti dico solo che ho fatto, appunto, è una settimana in cui ho cantato quasi tutte le sere e non tutte le sere torno a casa... come mi capitava, col cuore pieno di gioia, ma a volte torno col cuore pieno di domande.
1: Sì,
0: spero che questa tendenza si inverta, ed è anche un po' la missione di Radio Liscio questa, cioè di portare la nostra tradizione, non solo come una cosa folk, una cosa a volte anche un po' borderline, no? Un po' volgarotta, un po', ma proprio la tradizione della musica da ballo, quella bella, quella vera che ha fatto la nostra storia.
1: Certo, bravissimo, bravissimo. Ma per esempio io sono un appassionato anche di dischi dei tempi, degli anni 70, le grandi orchestre di allora erano tutti nomi di musicisti, non di cantanti, ma di musicisti, di fisarmonicisti, sassofonisti, e questo era un po' diverso anche per quello, ma allora un disco, ti faccio esempio un disco, che il mio idolo allora era gli Arco Gianferrari, un'orchestra di Reggio Emilia, era un fisarmonicista incredibile come compositore anche, non solo come suonatore. E guardando i suoi dischi, che io li ho tutti, quasi tutti, guardi dietro e sono 6 valzer, 7 valzer ci sono dentro in un disco, cioè cosa che adesso non potresti fare neanche per scherzo, ecco. Però al di là di quello, anch'io ho seguito un po' quell'onda lì, perché il disco della fisarmonica cos'era? 3 valzer, 3 mazurche, 3 polche, 3 tanghi. Questo era dai quando ho iniziato a fare il mio primo disco, che ha 25 anni, e venendo avanti era questa la cosa della fisarmonica. Poi logicamente hanno cominciato a cambiare i ritmi e lì hanno cominciato un po' a sgretolarsi questa cosa qui, diciamo, tutto lì.

0: concludiamo questa intervista con questo augurio per la nostra musica da ballo. E io ti ringrazio tantissimo, è stato un piacere enorme averti qui a Macosa Questo Palco. E ti lascio lo spazio per salutare.
1: Ma intanto saluto tutti i tuoi ascoltatori e ti ringrazio in particolar modo per l'invito che mi hai fatto, ringrazio la radio dell'invito che mi ha fatto e grazie di cuore veramente. E poi mi ha fatto piacere anche vederti, perché era tanto che non ci vedevamo. Qualche telefonata ce la siamo fatta ogni tanto,
0: assolutamente.
1: Ci raccontavamo un po' di cose, che è questa la cosa bella di quando si, nonostante magari non ci si sente anche per un anno, però quando ci si sente è bello, perché ci si racconta tante cose e chi vive un po' di nostalgia è la cosa più bella, insomma, no?
0: Quando si hanno condiviso tante esperienze, è bello, molto bello,
1: sì,
0: piacevole.
1: Certo.
0: Ringrazio tantissimo, ti mando un grosso bacione e ti saluto, anche se non ti vedo, ti sento e ti mando un bacio grandissimo. Ciao Walter, ciao.
1: Ciao, ciao Bea, ciao.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Uno ritrova il sorriso, un altro saluta il torneo. Il sabato diverso degli allenatori italiani al Mondiale. Non si era scomposto dopo il criticato pari al debutto col Marocco. Non si sbilancia dopo il primo successo contro Haiti. Ma Carlo Ancelotti è soddisfatto del suo Brasile. Ho visto maggiore qualità, meno errori, più efficace in attacco e più controllo in difesa, sottolinea. Stiamo migliorando e miglioreremo ancora. Umore inevitabilmente diverso per Vincenzo Montella. La sua Turchia è fuori dal mondiale, battuta all'esordio dall'Australia e nella notte dal Paraguay.
2: Io non ho niente da rimproverare alla squadra. Ha fatto due prestazioni di grandissimo livello, calciando 65 volte in porta e non riuscendo a segnare, concedendo pochissimo, e quel pochissimo all'avversario è riuscito a portarlo in rete, qualcosa che nel calcio sinceramente due partite consecutive non mi era mai successo. Sicuramente il destino in queste due partite non è stato dalla nostra parte.
1: Il secondo turno della fase a gironi prosegue con altre quattro gare. Alle 19 Olanda-Svezia, alle 22 Germania-Costa d'Avorio, alle 2 della notte italiana Ecuador-Curaçao, alle 6 di domattina Tunisia-Giappone, che sarà la millesima partita nella storia dei mondiali. Squadre e arbitro per l'occasione indosseranno una maglia celebrativa. Livorno si ferma per Igor Protti, morto ieri a 58 anni. Lutto cittadino nella città toscana. Alle 18 il feretro dell'ex bomber e capitano Amaranto sarà portato allo stadio Armando Picchi per l'ultimo saluto. Moto mondiale, Aio Ogura mette tutti in fila nelle qualifiche MotoGP a Brno. Il giapponese dell'Aprilia, domani alle 14, partirà dunque in pole nella gara lunga del Gran Premio della Repubblica Ceca. Al suo fianco in prima fila di Gian Antonio Bagnaia su Ducati, seconda fila per il leader iridato Bezzecchi su Aprilia e il campione del mondo in carica Marc Marquez su Ducati. Pallavolo, seconda sconfitta nella Nations League femminile per l'Italia. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo i successi con Repubblica Ceca e Serbia, la squadra di Belasco è stata battuta 3-7-0 dagli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Simpatici italiani, buongiorno, eccoci qua. Anche oggi iniziamo la nostra ora insieme con le più belle canzoni di sempre, della musica da ballo, della musica popolare, delle orchestre di Liscio. Oggi apriamo con la storia di Romagna, Burdella Vera, un valzer, e Ciccina, una mazurka.

Dopo la storia di Romagna arriva Omar Codazzi, Per una donna e Nostalgia di te, due brani tratti dall'album Vita di Cantastorie.

L'inconfondibile voce di Omar, Vita di Cantastorie, era il titolo di questo album da cui abbiamo tratto questi nostri due brani. Passiamo a Paolo Bagnasco, la sua fisarmonica, Fuori classe e Riccioli neri.

Questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio e dopo averci ascoltato Paolo Bagnasco, la voce di Pietro Galassi con i prossimi due pezzi in scaletta oggi. Il primo si intitola Il mio paese e a seguire Piange e ride.

piange e ride, era Pietro Galassi. Arriva Patrizia Ceccarelli e la sua orchestra El Paso, un passo doble strumentale, e subito dopo una polca strumentale, La Fiamma.

La fiamma era l'orchestra di Patrizia Ceccarelli, in pedana Rossella Ferrari e Casanova, Luna Bugiarda, a seguire un pezzo strumentale Coppia d'Oro. No.

c'era l'orchestra Rossella Ferrari e i Casanova. Chiudiamo questo tris al femminile con Roberta Cappelletti, ci propone Lascia o raddoppia. Subito dopo Rondinella.

con l'orchestra di Roberta Cappelletti siamo quasi arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con i simpatici italiani. C'è ancora il tempo per un brano strumentale. Ce lo propone Walter Losi, Ci do che ci do è il titolo. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani.

0: estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
2: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Uno ritrova il sorriso, un altro saluta il torneo. Il sabato diverso degli allenatori italiani al mondiale. Non si era scomposto dopo il criticato pari al debutto col Marocco, non si sbilancia dopo il primo successo contro Haiti, ma Carlo Ancelotti è soddisfatto del suo Brasile. Ho visto maggiore qualità, meno errori, più efficace in attacco e più controllo in difesa, sottolinea. Stiamo migliorando e miglioreremo ancora. Umore inevitabilmente diverso per Vincenzo Montella. La sua Turchia è fuori dal mondiale, battuta all'esordio dall'Australia e nella notte dal Paraguay.
5: Io non ho niente da rimproverare alla squadra. Ha fatto due prestazioni di grandissimo livello, calciando 65 volte in porta e non riuscendo a segnare, concedendo pochissimo, e quel pochissimo all'avversario è riuscito a portarlo in rete, qualcosa che nel calcio sinceramente due partite consecutive non mi era mai successo. Sicuramente il destino in queste due partite non è stato dalla nostra parte.
4: Il secondo turno della fase a gironi prosegue con altre 4 gare: alle 19 Olanda-Svezia, alle 22 Germania-Costa d'Avorio, alle 2 della notte italiana Ecuador-Curaçao, alle 6 di domattina Tunisia-Giappone, che sarà la 1000ª partita nella storia dei mondiali. Squadre e arbitro per l'occasione indosseranno una maglia celebrativa. Livorno si ferma per Igor Protti, morto ieri a 58 anni. Lutto cittadino nella città toscana. Alle 18 il feretro dell'ex bomber e capitano Amaranto sarà portato allo stadio Armando Picchi per l'ultimo saluto. Moto mondiale, Ai Ogura mette tutti in fila nelle qualifiche MotoGP a Brno. Il giapponese dell'Aprilia, domani alle 14, partirà dunque in pole nella gara lunga del Gran Premio della Repubblica Ceca. Al suo fianco in prima fila di Gian Antonio Bagnaia su Ducati, seconda fila per il leader iridato Bezzecchi su Aprilia e il campione del mondo in carica Marc Marquez su Ducati. Pallavolo, seconda sconfitta nella Nations League femminile per l'Italia. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo i successi con Repubblica Ceca e Serbia, la squadra di Belasco è stata battuta 3-7-0 dagli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
6: E buongiorno simpatici italiani, anche oggi insieme con un'ora di buona musica, con i più grandi successi di sempre della musica da ballo, con i più grandi interpreti del passato e del presente. Oggi dal nostro archivio vogliamo iniziare con Annalisa Simeoni. Due brani per lei, come al solito, Il mio ragazzo e La panetteria.

Era Annalisa Simeoni, La Panetteria. È il momento di Davide Montali, un medley cumbia, quando e nel blu dipinto di blu. A seguire un medley baciata con Amor, Amor, Amor e Cielito Lindo.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Dopo Davide Montali è il turno di Pietro Galassi. Alle 8 in punto e tra cuore e ragione.

L'albero della musica, brano portato a successo dall'orchestra Raul Casadei. Ora al Rangone passa il santo. A seguire Che male fa.

Che male fa al rangone? Questi sempre i simpatici italiani su Radio Liscio. In pedana Castellina Pasi, tutta l'orchestra, quattro passi in Romagna.

con il nostro Wilmer Modà è tempo, siamo arrivati al termine anche della puntata odierna di I Simpatici Italiani. C'è ancora tempo per un brano? Tempo appunto. Carlo Venturi, dalla sua fisarmonica oggi ci ascoltiamo Spaventata. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do l'appuntamento a domani.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. La Germania, seppur soffrendo, vola ai sedicesimi, quasi l'Olanda che non perde dalla fase finale del Mondiale 2010 e il Giappone che gioca a poker, ma la copertina della rassegna iridata in terra americana la merita tutta. La nazionale del Curaçao che, strappando lo 0-0 al più quotato Ecuador, conquista il suo primo storico punto nel torneo più importante che c'è, festeggiando insieme Reali d'Olanda, Guglielmo, Alessandro e Maxima, entusiasti in tribuna per l'impresa dell'ex colonia, più che mai griffata dalle 15 parate effettuate dal numero 1 Eloy Room, eletto migliore in campo. Dunque, l'abbiamo accennato, Germania sedicesimi, 2-1 rimonta con il bravo Cameron in vantaggio, con l'ex Milan che sì, ribaltato dalla doppietta del subentrato Undav. 5-1 dell'Olanda alla Svezia, 14 gare da imbattuti tulipani nelle fasi finali iridate, 4-0 del Giappone con la Tunisia, e missione quasi compiuta. Guai invece a sbagliare per Spagna e Belgio, oggi alle 18 contro l'Arabia Saudita, alle 21 contro l'Iran. Furie rosse con Lamine Yamal dal primo minuto, Garcia lancia titolare il totem Lukaku. Nella notte Uruguay, Capoverde, Nuova Zelanda, Egitto. Cambiamo argomento, MotoGP Repubblica Ceca, gesto riprovevole del leader mondiale Marco Bezzecchi, escluso dal Gran Premio per aver schiaffeggiato due volte uno steward che stava spostando la sua Aprilia dopo un'uscita di pista. Nella sprint vittoria di Bagnaia, che oggi partirà terzo in griglia in pole, il giapponese Ogura davanti a Di Gianantonio. Si comincia alle 14. Pallavolo termina oggi nelle Filippine la seconda tappa di Nations League per l'Italia femminile di Velasco. Alle 14 le azzurre affrontano il Giappone dopo aver incassato ieri la seconda sconfitta, un pesante KO 3-0 con gli USA. A fotografare le nipponiche ci pensa la palleggiatrice della nazionale Carlotta Cambi.
2: Il Giappone gioca benissimo, una pallavolo di altissimo livello, l'ha dimostrato con tutte le squadre con cui ha già giocato. Sarà una partita difficilissima, diversa da quelle che siamo abituate noi, perché non hanno un grandissimo muro ma hanno una capacità difensiva incredibile, quindi dovremo prepararla molto bene.
1: Chiudiamo col ciclismo. Tadej Pogacar batte di 4 centesimi nella crono l'olandese Van der Poel, mettendo il punto esclamativo sul Giro di Svizzera, antipasso del Tour de France al via il 4 luglio. Oggi la corsa elvetica si conclude con la quarta e ultima tappa. Ed è tutto, buona domenica.
3: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

bella gente! Come va? Venerdì 19 giugno 2026. Ho un sacco di cose da dirvi all'inizio, ma le diluisco perché se no, eccolo qua, già, primo messaggio. Appena aperto, clic, appena mi vedono. Sì, perché siamo in Radio Liscio Visione con Prima Antenna, la prima ora della trasmissione, sempre con Prima Antenna sul Piemonte Valle d'Aosta, canale 14, in Liguria è il canale 7979 del digitale terrestre, e poi abbiamo Teleantenna, network Teleantenna che copre Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno, su differenti frequenze, ma in diretta anche loro. E poi in diretta abbiamo la spiaggia di Pescoluse, quantomeno dei bagni Icarus, dove c'è un nostro amico fisso di Lesa, qui sul Lago Maggiore, che è là in vacanza e che praticamente sta facendo ascoltare Radio Liscio tutta la spiaggia, e quindi è diventato un promoter. Allora, giornata particolare da oggi, perché è l'ultimo giorno della settimana, poi ci facciamo un bel weekend, si fa per dire, perché è previsto un caldo fuori di testa. Addirittura qui vi dico le temperature che sono previste qui nel mio paesello, che è una metropoli di neanche 600 abitanti. Allora, oggi massima 33, domani sabato 34, domenica 36. Dico, qui siamo in mezzo alle colline, a 300 metri di altezza, 36 gradi, lunedì 35, e pare che questo caldo allucinante vada avanti fino al 5 di luglio. Allora, chi colpisce in particolare questo caldo allucinante? Quelli come me, quelli differentemente giovani o diversamente giovani, come volete voi. Quindi mi raccomando, non uscite, bevete tanto. Io ho il figlio medico che ogni 2-3 ore mi manda il messaggio: stai bevendo o ti stai idratando? A me e a sua madre. E sì, è quello che bisogna fare, anche se non abbiamo sete, forziamoci di bere perché è indispensabile. E poi stiamo chiusi in casa. Ieri ho subito una... ma questo ne parliamo dopo, riguarda gli incasinamenti digitali che cercano di fare a noi diversamente giovani per incasinarci la vita, sulla quale ci sono delle discussioni in atto. Ci volete male? Ditelo. Ma voi diversamente giovani vi vogliamo male? Prima ve ne andate meglio è, ditecelo, signore istituzioni, perché così ci mettiamo insieme e facciamo la rivoluzione, oppure ci difendiamo chiusi in casa come possiamo, ma anche con le armi e le canne dell'acqua gelata. Allora, sì, perché tutte queste cose, la CIE, la carta d'identità elettronica, lo Speed, la PEC, e ieri sono andate mia moglie e mia figlia a prenotare degli esami per me, sono ritornate stremate dicendo: ma che casino, pensate se ci andavo io. Fate di tutto, istituzioni, per rendere a noi over qualche cosa come età, la vita difficile. No buono, anche perché facciamo pare sempre più parte di un certo tipo di popolazione. Ma ne parleremo con critica e polemica fra non molto. Adesso andiamo con il primo brano, che se prendi la scaletta ti ricordi anche cos'è, che è Tu Vida e Mi Vida. Bello questo, perché lui fa un giro a Cuba, dove sono stato 1, 2, 3 volte, e devo dire che è proprio così come ce la descrive Roberto Polisano. Ciao Cigna, perché ridi?

Cuba, belle donne, questa passeggiata che io mi sono fatto due volte è lunga 8 km il lungomare di Cuba, e macchine stupende, tutte degli anni 50, siccome non potevano cambiarle, per cui hanno tenuto come hanno potuto tenere questi macchinoni americani del loro periodo di ricchezza, che erano degli anni 50, per cui si vedono queste macchinoni americane degli anni 50 che oggi stanno ferme perché hanno problemi, non hanno benzina, hanno dei problemi con l'embargo che gli ha fatto il Trump, per cui adesso vedremo come tratteranno e come si metteranno d'accordo. Va bene. Buongiorno Ettore, oggi sono 3 settimane e mio papà esce dall'ospedale, Piero, si chiama Piero, esce. Vorrei dedicare una canzone a tua scelta, gli voglio tanto bene, vorrei sempre stare con lui. Ciao, sono Loretta da Domodossola. Senti, una canzone che gli voglio dedicare, uno che sta via per 3 settimane e che trova la scusa che ha dovuto andare all'ospedale, è un vagabondo, tuo papà Piero è un vagabondo, gli piace andare in giro. Con questo caldo adesso mi auguro che stia a casa e che apprezzi l'amore di sua figlia Loretta con Sono un vagabondo del Julio Iglesias del 1982. Va bene? Loretta, va bene? Ok.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Verrà l'estate, no, è già qua, violentemente qua. Marco e Alice, poi quello di prima era il primo vintage di oggi, e dopo questa canzone ho roba

Mamma mia, i messaggi stamattina, adesso comincio a sbrogliarli. Era Verrà l'estate di Marco e Alice. Allora, una cosa che mi fa un piacere enorme, c'è, ecco, Jack delle casse inserito nel cellulare. Si parte, Giancarlo D'Alesa. Allora, Giancarlo è in vacanza a Pescolose, che è a un passo da Santa Maria di Leuca, quindi nella spiaggia dei bagni Icarus. E lui che cosa fa? Arriva in spiaggia, prende il suo cellulare che è collegato con Radio Liscio, con noi, mette le casse che danno la radiodiffusione, la diffusione della musica sulla spiaggia, e fa ascoltare canzoni senza frontiere. Allora, ieri mi era stato richiesto da persone che erano nella spiaggia Icarus della Marina di Pescolose l'ultima canzone di Salda Vinci. Questa canzone l'ha lanciata il 29 di maggio, è uscita sul mercato, si intitola Poesia. Allora, dedicata a tutti quelli della spiaggia di Pescolose. Poesia di Sal da Vinci, richiesta dal vostro direttore d'orchestra e di intrattenimento musicale radiofonica della spiaggia, Giancarlo D'Alesa. Vai, Sal da Vinci, Poesia. Anch'io l'ascolto per la prima volta.

E vai, e vai. Ha capito tutto il Sal da Vinci. Lui fa canzoni come queste, così tu, le orchestre gliele prendono tutte, perché fa ballare. Una baciata d'estate la si balla anche volentieri. Lui becca un sacco di diritti di SIAE. Buon weekend da Margherita di Genova. Ciao Margherita. Ciao Ettore, buon weekend a tutti da Ines di Pavia. Ciao Ines. Buon fine settimana da Maria Rosa. Maria Rosa, grazie altrettanto a te. Tanti saluti da Irma d'Imperia e buona trasmissione. Grazie Irma d'Imperia. Ciao Ettore, buona giornata. Non ti chiedo niente, volevo solo dirti che ci sono sempre. Saluto la tua bella moglie. Mandami se vuoi una canzone a tua scelta. Daniela da Gavirate. La prossima. Buongiorno mondo di Radio Liscio. Severino. Ciao Severino. Ciao Ettore Cinghia, buona giornata. Paolo da Genova. Mi fate sentire un sorriso, poi perdonami Marcella bella, settimana prossima. Ciao Ettore, buon fine settimana da Giampiero e Giovanna di Villafranca. Ciao, ciao Giampiero e Giovanna. Buongiorno Ettore, le parole che dici verso le istruzioni, non verso le istruzioni, verso le istituzioni, vabbè, maledetto T9, sono d'accordo con te, da Cittiglio, Enrica e Sergio. Ciao Ettore, buon fine settimana, là, quando è ancora, a te e famiglia, anche al Ciglia con i suoi cagnolini. Lo stanno facendo diventare matto. Graziella da Vergnasco, ciao Graziella, buongiorno. In questa canicola la sua trasmissione è una ventata di aria fresca. Ma sai come sono contento, è il miglior complimento essere una ventata d'aria fresca quando fuori ci sono già 30 gradi alle 11:30. Complimenti, sono Franca da Riva presso Chieri. Ciao Franca. Canzoni senza frontiere, Julio Iglesias. Isabella l'ho appena mandata, non stai attenta. Buongiorno Ettore Marco, buon fine settimana da me e nonna Rina di San Giorgio. Allora, e poi c'è buongiorno Ettore, buon caffè, ci fai una dedica a me e al mio amico Aldo, una canzone da ballare a tuo piacere. Complimenti come sempre, un buon lavoro, nonno Mimmo da Firenze. Allora, per tutti quelli che mi hanno chiesto una canzone a mia scelta, mi sono tenuto questa che mi aveva chiesto ieri la nonna Rina di San Giorgio, che è l'ultimo messaggio che ho ricevuto. Mirko Casadei con un medley, che più da ballare di così, con un medley di tutti i successi della famiglia Casadei, che quindi c'è Raul e Mirko, che è il figlio nipote. Il nipote, mi pare, Mirko? Non ti sento. Il figlio, Mirko Casadei, il figlio di Raul, che a sua volta era il nipote di secondo. Era Raul che era il nipote di secondo, sì, perché sono in tanti. E allora, i successi di Casadei, per tutti quelli che mi hanno chiesto una canzone a mia scelta per voi. Mirko Casadei.

Mirko Casadei, i successi di Casadei. Allora, ho scelto bene? Tutti quelli che mi avevano chiesto una canzone a tua scelta, ho scelto bene per voi? Siete soddisfatti? Anche perché, diciamoci la verità, il ballo liscio romagnolo è veramente gioioso, induce veramente a ballare, a lasciarsi andare, si respira gioia, voglia di divertirsi. Belli, belli, bravi, bravi i romagnoli che con questo ballo liscio ormai vanno in giro per il mondo, attenzione. Allora, se tu mi guardi così, in che modo? Così, così, con il tono un po' alla McConaughey, eh? Se tu mi guardi così, l'Anna Maria Allegretti dice che va in deliquio.

se tu mi guardi così. Era la Anna Maria Allegretti. Grazie, soddisfatissima della canzone che mi hai mandato a tua scelta, Daniela di Gavirate. Che ho scelto bene? Ma io so quali sono i vostri gusti, per cui vado quasi a colpo sicuro. Buongiorno a tutti dalla Valle Elvo. Dov'è la Valle Elvo? Aspetta, Valle Elvo. Google, perché io ho tutto sotto controllo con il mio centro di comando. Allora, la Valle Elvo è un'ampia e soleggiata vallata piemontese situata in provincia di Biella, incastonata fra le Alpi biellesi e la collina della Serra. Si sviluppa lungo il corso del torrente omonimo, che è il torrente Elvo, ed è rinomata per i suoi alpeggi, i borghi storici e i prodotti caseari artigianali. Molto spesso si intravede nella zona un personaggio di nome Marco Sasso, detto il Cinghia, che va lì per mangiare. Perché che tu ci vai in Valle Elvo con la moto? Ti conosco, mascherino. Tu sì. Lui fa sì. Lui quando viene toccato così sul vivo. Sì. Boh, va bene. Ok. Allora siamo. Eravamo sempre in messaggi, spero che non avevo mica finito. Buongiorno qui a Valle Elvo. Ciao Mary. Mary, bello, era il nome della mia mamma, si chiamava Mary anche lei. Ciao Ettore, vedo che ti crescono i capelli, mi fai sentire Celentano? Da Nicola Pescarese. Sì, non riesco più a tenerli a posto, veramente sono talmente fitti e folti che non so veramente più come tenerli a posto. Ciao a tutti gli amici di Radio Liscio, potrei ascoltare Marco Ferradini con Teorema la settimana prossima? Grazie Ettore. Max di Ozzano in provincia di Bologna. Allora, ricchi e poveri, terzo vintage di oggi, ce l'ha chiesto Isabella Soggermano, un'altra che chiede una canzone al giorno perché tiene lontano il medico di torno. Sarà perché ti amo. 1981, i ricchi e poveri partecipano con questa canzone al Festival di Sanremo, arrivano quinti, però dopo hanno un successo commerciale pazzesco a livello internazionale perché l'hanno cantata un po' in tutte le lingue. Quell'anno vinse per Elisa, sì, per Elisa, a sorpresa, per Elisa di Alice, ma oggi va Sarà perché ti amo, dei ricchi e poveri che avevano litigato in quel Festival di Sanremo, da 4 erano diventati 3.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Benvenuto qui. Mia moglie è tutta ballicchiante con tanto di... Sta già andando un maccheroni mambo, mamma, non puoi...
2: Sì?
1: Sì, fermali. Maccheroni mambo della...
2: È troppo bella, troppo bella maccheroni mambo.
1: Dell'Alex Bionda.

0: Maccheroni Mambo.
1: Maccheroni Mambo era Alex Biondi, canzone scritta e composta dal mio esimio regista Marco Sasso, detto il Cinghia. No, mi diverte mia moglie perché oggi va in giro per casa e quindi non può ascoltare, di solito è in cucina, ascolta Canzoni Senza Frontiere con Alexa, perché l'abbiamo, ce l'ho qua io, ce n'è uno in cucina, siamo collegati tutti, ce l'ha a casa, in casa mia figlia qui a 20 metri, per cui siamo tutti collegati e quando dobbiamo parlarci diamo l'ordine ad Alexa, parlo sottovoce perché ce l'ho qui, se no si sveglia subito, e ci chiacchieriamo. Però lei stamattina doveva andare in giro, allora cosa ha fatto? Ha un cordone che hanno regalato i figli perché lo attaccasse al telefono per poterselo portare in giro, se no siamo lì tutto il giorno a far suonare il telefono della mamma perché non si ricorda mai dove l'ha lasciato e viene lasciato in giro per casa. Allora adesso con questo cordone se lo mette al collo e ha messo Canzone Senza Frontiere e Radio Liscio con l'app sul telefono, per cui è lì che va in giro tutta ballicchiante. Chissà se lo fanno altri questo. Va bene, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna. Mi manda la canzone, non mi ricordo, Montagne e le cose in una bambina. Chi la canta questa canzone? La Marcella Bella, Isabella Sagermano, è la Marcella Bella, Montagne Verdi, l'ha presentata a Sanremo quest'anno. Va bene, siamo ai vinili di casa Andenna.
2: Aspetta. Perché? Quando il telefono è con me, io accendo l'app, eccolo qua, accendo l'app perché vi voglio sentire ovunque io mi muovo. E perciò vi ascolto, perché quando si sente questa gioia del mare, di seguire la musica, di rammentare gli amici.
1: Andiamo lunghi con i vinili, eh?
2: No, dobbiamo tirarla fuori questa gioia.
1: Guarda il Cinghia come si è messo quando sei arrivato tu
2: Cinghia,
1: a parlare.
2: Cinghia, scusa, sì, eh? Dobbiamo ascoltare la gioia che nasce dentro, sì, di noi e lasciarci trasportare. Poi, ok? È giusto? No, ma io ho portato un mio pensiero. E non Cinghia, l'altro amico dice: Diana, ogni tanto tira fuori i tuoi pensieri. E io li tiro,
1: sì,
2: fuori.
1: Sì, prima ha fatto una risata sul tuo intervento di prima, perché fa che casino quando è arrivata Diana, il pugno, perché dice si sentiva l'app sotto, la musica in diretta dalla radio. Questi sono le gioie di casa Andenna, come i vinili di casa Andenna, se no passa il tempo. Light My Fire. Una canzone bella questa, te la ricordi anche tu, del 1967, è 58esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi e venne portata, dunque i primi che la interpretarono furono i Doors, Light My Fire, accendi il mio fuoco, però venne portata al successo nella versione strepitosa di José Feliciano, ma i primi che la fecero furono loro, i Doors, nel 1967, Light My Fire.

Daniela di Gavirate mi scrive: grazie per il mio Jim Morrison. Beh, dura 9 minuti, non la mando tutta, perché ci sono varie versioni, ce n'è una di 6 minuti, una di 7, una di quasi 8 e una di più di 9. Questa qui era quella di più di 9 che ha trovato per il videoclip il buon Cinghia. Allora, poi c'era, scusa Ettore, dimenticavo, oggi è il compleanno di mia suocera Rina, 87 anni, che purtroppo è in ospedale. Potresti dedicargli una dedica, gli dedicheremo una dedica molto allegra per tirarlo un po' su. Grazie, nonno Mimmo da Firenze. Allora, no, il prossimo brano non va bene, perché si intitola Resta qui, sei in ospedale, non va assolutamente bene. Io avevo detto al Cinghia: mandami quella dopo che è più divertente, e così concludiamo la prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Ma gli fa: no, perché questa qui è più bella, canta l'Alex Milan, Federica Coca. Allora devo mandare quella che ha scelto lui. Dicevo, saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, mentre io vado avanti fino alle qui, fino alle 13, magari fino alle 15 muoio. E adesso la Federica Cocco che ci canta: resta qui, non muoverti, che ti devo dire delle robe. Però non canta la Federica Cocco, con l'orchestra della Federica Cocco canta l'Alex Villani.

0: Din Don, Din Don, resta qui con me, Din Don. È mezzogiorno e a mezzogiorno termina di cantare Resta Qui Alex Villani con l'orchestra di Federica Cocco, mentre noi ci addentriamo nel mistero delle reclame e delle news di giornata, come ad ogni capo d'ora di Radio Liscio con Canzoni Senza Frontiere. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio, a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco, i grandi protagonisti della nostra musica. Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia. Rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour, a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.
5: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Gravissimo incidente nel milanese. Un'auto con 9 ragazzi a bordo è uscita fuori strada e si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago all'alba di stamane. 2 ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti. Immediato l'intervento dei soccorritori, che ne hanno salvato 7. La ragazza è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Alla guida un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Intanto ci sono altri 2 incidenti con giovani che tengono banco. Nel Savonese, durante un sorpasso sull'Aurelia, un'auto guidata da una neopatentata ha travolto uno scooter, morta una ragazza, gravissima la seconda. Sui social compare un video di uno dei passeggeri che commenta ridendo. Monta l'indignazione, il giovane si è scusato dicendo di essere stato sotto l'effetto di alcol. Intanto in Versilia si è costituito il 27enne che a bordo di un SUV con 2 amiche ha provocato un incidente dove è morto un 17enne in scooter. I 3 si sono dileguati a piedi e sono accusati di omissione di soccorso. Avviati in Svizzera i colloqui tra Stati Uniti e Iran, presenti il vicepresidente americano Vance, il capo della delegazione iraniana Ghalibaf. Si parlerà del nucleare iraniano, della navigabilità dello stretto di Hormuz e dello sblocco dei beni di Teheran congelati. Ma il dossier più pesante è il Libano, che Israele ha ripreso a bombardare, oltre 130 morti in 3 giorni. In base all'esito dei colloqui e del sì del Parlamento, interverranno anche gli sminatori italiani, come ha annunciato oggi il ministro della Difesa a Crosetto. Solstizio d'estate rovente per l'ondata di calore che anche oggi si intensifica nelle città italiane. Sono 8 quelle con il bollino rosso, altrettante quelle con il bollino arancione. In molte città si superano i 35 gradi, con punte fino a 38, soprattutto nel centro Italia. Anche all'inizio della prossima settimana il caldo interesserà l'intero paese. Ed è tutto, a più tardi.
7: In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere, con Ettore Andenna.
0: Ciao, bella gente! Buon venerdì 19 giugno 2026. Sono le 12.05 e oggi è il 170esimo giorno dell'anno. Ne mancano 195 a fine anno ed è San Romualdo. Quindi auguri a tutti quelli che si chiamano Romualdo. Ed è la giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sessuale nei conflitti. Cioè quella violenza sessuale che viene fatta durante le guerre, durante le sommosse, durante le rivoluzioni, di cui sono vittime per lo più donne e bimbi, e questa è una cosa inconcepibile. Se fate la guerra, perché poi andate a fare del male a quelli che la stanno subendo? Questa è una delle dannazioni dello spirito umano, e per cui è giusto riflettere su questo, ma non so che cosa si possa fare. Nel senso che è bello pensarci, poi però che cosa si fa? Si va lì, brutto, cattivo, cosa hai fatto a quella signora? Per piacere, non siamo ipocriti. Allora, no, gliela dedico dopo alla nonna, alla suocera di Mimmo. Adesso vado con il primo brano di oggi. Ho scritto al Supremo: allegra oggi la trasmissione durante l'intervallo. Sì, mi risponde lui, inauguriamo la Summer Edition come l'anno scorso, teniamo il ritmo alto. Per l'estate dobbiamo intensificare le incursioni di Diana, che sarebbe mia moglie. E io gli ho scritto a terribile rischio e pericolo, e lui mi manda lo so, con tre smile di sganasciate, amo il rischio. Va bene, vedremo che cosa ci riserveranno i prossimi giorni di estate. Non dimentichiamoci che l'estate comincia dopodomani, domenica, solstizio d'estate, 21 di giugno, quando le giornate smettono di allungarsi, da lunedì 22 cominceranno ad accorciarsi. Ma prevedono addirittura, sempre peggio le previsioni del tempo, dicono da 38 a 40 gradi in Valpadana. Mamma mia, adesso appena ho finito, perché non posso farlo andare mentre c'è la trasmissione, sennò si sente il dell'aria condizionata. Il mio è rumoroso, va bene, è un mobile, quindi è rumoroso, lo posso spostare. Invece quello del cinghia è silenziosissimo, perché quello fisso, quello con il transponder fuori, che quindi non si sente, è come un minimo sibilo di zanzare, fa una robina, però gli fa fresco, e lui è lì, come diceva mia nonna, in soriola. Cosa vuol dire in soriola? Che ha la canotta vogatore con tatuaggio ben in vista. Va bene, lasciami accendere le stelle, primo brano della seconda ora di Canzone Senza Frontiere, Frank David.

Era una cosa molto romantica, la sera sulla spiaggia, il mare, ma il bagno lo faceva solo lei. Era Lasciami accendere le stelle di Frank David, una bellissima notizia. Questa è una cosa che mi piace molto. Ettore, mi è stato comunicato da mio genero che diventerò per la seconda volta bisnonno. Ciao Nicola, che è Nicola Pescarese, quello che mi prende sempre in giro per i capelli. Allora, se te l'ha comunicato tuo genero, vuol dire che comunque è il figlio o la figlia di tuo genero quella che ti renderà per la seconda volta bisnonno. Bello. Allora, una bella canzone che dedico al futuro nipotino o alla futura nipotina, ma la dedico anche alla suocera Rina di 87 anni, la suocera di nonno Mimmo da Firenze, che purtroppo in ospedale. Potresti dedicargli una dedica molto allegra per tirarla un po' su. Allora, ti dedico a tua suocera Rina e a Nicola Pescarese, che diventerà bisnonno per la seconda volta, una bella canzone del 1961 che partecipò al Festival di Sanremo. La cantava Mina quell'anno, pensate che arrivò, cantava due canzoni al Festival di Sanremo, arrivò quarta con una che era Io amo tu ami, e quinta con quella che vi faccio passare adesso, che lei cantava accoppiata con Jenny Luna. Quell'anno vinsero Betty Curtis e Luciano Taglioli con Al di là del mare più profondo ci sei tu. Ma la Mina cantava, dedicata a chi ho detto che è dedicata, Blum le mille bolle blu. Se tu...

quarto vintage di oggi, le mille bolle blu di Mina, quinta Sanremo nel 1961. È arrivato un messaggio criptico. Canzoni senza frontiere. Scusa, ma tua moglie è arrabbiata con me? Isabella San Germano. Ma proprio no. Ma proprio no, guarda, mia moglie è una persona dolcissima, non è arrabbiata con nessuno, poi fa volontariato, è amica di tutti, conosce tutti, tutti quando andiamo in giro per il paese la salutano così, mentre passiamo con la macchina, mentre qua un passo io non gliene può fregare meno, e si arrabbia solo, in particolare con me, perché... deve avere una valvola di sfogo da qualche parte, e con le nuore o il genero, cioè i compagni, i mariti o le mogli dei figli. Ecco, in quel caso lì, quando sente che ci sono discussioni, la colpa non è mai dei figli, è sempre delle nuore o del genero. Questa è mia moglie, quindi non ti preoccupare, Isabella assolutamente non è arrabbiata con te e con nessun altro. Allora, una bella canzone allegra, a me piace molto, perché io ce l'avevo una Gilera del 63, me l'aveva regalata Enrico Vaime, grande autore, nonché di trasmissioni televisive, di canzoni, trasmissioni radiofoniche, era un genio della auzione, è morto pochi anni fa, oltretutto marito di una nostra, dell'annunciatrice di Antenna 3 Lombardia, quindi pensate, della Monica Limido, che oggi anche lei a sua volta è una che lavora nelle produzioni Bunny J, insomma tutto un discorso. Ma, e lui mi regalò a un certo punto, mentre faceva l'autore di Scacco al Re, che fu uno degli autori, Terzoli, Vaime, Tortorella, La Bianca Pizzorno e quant'altro, della mia prima trasmissione in televisione, che fu Scacco al Re nel 1972, mi regalò la sua moto, perché lui aveva paura di andarci. Vieni a prenderla, ce l'ho in garage. Io andai a prenderla, la tirammo fuori, riuscimmo a farla partire e io andai a casa con quella Gilera del 63, che è la stessa, non la stessa come moto, la stessa come titolo di questa canzone del Pietro Galassi.

amore. Federica Cocco, i nati e i morti il 19 di giugno. Gian Giacomo Feltrinelli era nato nel 1926, figlio di uno degli uomini più ricchi d'Italia, nonché inventore delle famose edizioni Feltrinelli. Venne trovato morto a Segrate alla base di un pilone che dissero lui voleva far saltare in aria, ma molti altri dicono che invece, siccome era un anarchico di sinistra, scriveva robe che venivano ritenute pericolose, molti altri dicono che è stato soppresso da forze superiori. Marco Giordano, 1966, lo vediamo, opinionista, giornalista, su un sacco di televisioni. Un grandissimo campione del ciclismo italiano. Francesco Moser, del 1951, oggi ne fa 75. Un'attrice che in questo momento va per la maggiore, Zoe Saldana. È del 1978, quindi quest'anno cosa ne fa? 48. E beh, ha fatto Star Trek, ma soprattutto ha fatto Avatar, la Zoe Saldana. E poi Anna Valle è stata Miss Italia nel 1995, mi pare. Poi ha fatto tanto teatro, cinema, televisione. È del 1975, ne fa 51 oggi Anna Valle. E poi Edoardo Raspelli, uno dei signori della cucina televisiva e non solo in Italia, è del 1949. I morti di oggi, 19 giugno del 1918, Francesco Baracca, uno dei grandi combattenti dell'aviazione italiana, uno degli eroi dell'aviazione italiana, che aveva un simbolo, che era un cavallino rampante, che poi la vedova, quando lui venne abbattuto nel 1918, regalò questo simbolo, che era proprio un simbolo che si era inventato lui da mettere sul suo aereo, lo regalò a Ferrari e diventò il simbolo della Ferrari, il cavallino rampante. Marcello Marchesi, andiamo con ordine. Marcello Marchesi è del 1978, il giorno della sua morte, un grande autore radio-televisivo, comico, un signore di mezza età, come si definiva lui. Mario Soldati, poeta, produttore, scrittore, io mi ricordo negli anni 60 il viaggio del Po, mi pare che si intitolasse, adesso anch'io la memoria non pretendete tanto, però Mario Soldati col suo sigaro, perché anche lui era un grande fumatore di sigaro, è morto nel 1999. E poi James Barry è morto nel 1937. Voi direte, chi è James Barry? Niente popò sul totò di meno che l'inventore di Peter Pan. L'ha inventato lui, l'ha scritto lui, l'isola che non c'è l'ha inventata lui, avanti fino alla terza stella, poi gira a sinistra fino al mattino, eccetera eccetera. E questo è tutto. Siamo ai vinili di Casa Andenna, l'ultimo di oggi. Stiamo parlando della 57esima posizione nella classifica delle canzoni più belle di sempre. È un brano del 1965 che non solo ha fatto poi parte della colonna sonora di Top Gun con Tom Cruise, è stata la canzone che ha fatto sognare nel film Top Gun, era You've Lost That Loving Feeling, hai perso quel sentimento d'amore, quel senso d'amore, una canzone dei Righteous Brothers del 1965, che arrivò prima negli Stati Uniti, prima in Inghilterra nella classifica della Gran Bretagna, ed è stata ripresa da un sacco di persone. Hanno fatto delle cover di You've Lost That Loving Feeling Elvis Presley, Nancy Wilson, John Baez, Isaac Hayes, Dionne Warwick, li sto leggendo tu, Johnny Rivers, poi chi altro? Basta, ma bastano questi, eh?
una canzone stupenda. Pensate che è stata la canzone più trasmessa dalle radio nel XX secolo, nel secolo scorso, e addirittura la canzone è stata scelta dalla RIA, la Recording Industry Association of America, la RIA, come una delle canzoni del secolo. Allora, You've Lost That Loving Feeling, The Right House Brothers.

0: Quando è che apre il microfono invece?
1: No, siccome ho qui una ballerina del momento, ho dovuto rassicurare una signora che pensava che fosse arrabbiata con lei.
2: Chi è questa signora?
1: La signora Isabella San Germano di Roma. Fa: ma tua moglie è arrabbiata con me? No,
2: cosa c'entra?
1: No, così.
2: No, io non sono
1: arrabbiata. No, lo so, gliel'ho già detto, l'ho rassicurata, tranquilla.
2: Io non mi arrabbio, non sono un cane.
1: Con gli altri no, con me tantissimo, ma con gli altri non sarebbe mai con nessuno. Guarda, col cinghia viene qui, fa ciao, lo saluta.
2: Ciao mio caro.
1: Ecco, sì, invece viene qui da me. Grazie per il caffè, comunque è stato molto apprezzato.
2: No.
1: Tieni ancora un po', perché io lo centellino. Allora, bella romantica dedicata a te.
2: Oh, carino.
1: Grazie. Mauro Levrini, bella romantica, ma non esagerare.

0: bella,
1: sì.
0: Romantica, come ha detto giustamente anche l'assistente del Mauro Levrini sul palco della Peschiera di Valdengo. Bella romantica, Mauro Levrini, e siamo al cinecalendario. Qual è il film abbinato alla giornata di oggi, 19 di giugno? Allora, il film è Atto di Forza, del 1990, con Arnold Schwarzenegger. È un film d'azione di fantascienza basato su un racconto di Philip Dick. Racconta la storia di Douglas Quaid, un operaio edile del futuro a cui viene impiantato il ricordo di una fantastica avventura su Marte. Successivamente scopre che gli eventi sono i suoi veri ricordi di una vita passata da agente segreto sul pianeta rosso. Un'organizzazione è ora all'opera per impedirgli di recuperare i ricordi che avrebbero il potere di fermare il regime tirannico del dittatore marziano Vilos Cohagen. Allora, come nello stile del regista, Atto di Forza è un film innervato di elementi satirici, politici, violenti e grotteschi, condito da impressionanti effetti speciali, quelli del 1990. Fu uno dei film più costosi dell'epoca, più che altro proprio per gli effetti speciali. Allora, il 19 giugno del 2084, come si vede dal passaporto, è il giorno in cui Douglas, dopo aver rimosso un dispositivo dalla sua testa, arriva su Marte. 19 giugno 2084. Allora, abbinato al 19 di giugno, il film della vostra vita è Atto di Forza. Se non l'avete visto, scaricatevelo e andatevelo a guardare. Domani, domani, vero? Perché domani non ci sono in onda, quindi domani il film è Radio Freccia, del 1998. Ciao a tutti, sono Bruno Iari al microfono. Sono le 22 di questo 20 giugno 1993. Due ore, ci restano due ore. Dopodiché il segnale di Radio Freccia verrà spento per sempre. Con queste parole lo speaker radiofonico Bruno Iori spiega al microfono il motivo per cui quella sera stessa Radio Freccia chiuderà per sempre i battenti. È un affresco della provincia agrodolce tragicomico, con al centro la crisi di identità di un gruppo di ragazzi smarriti fra mancanza di un orizzonte e noia. Quello di domenica 21 di giugno ve lo leggerò lunedì. Allora, quinto vintage di oggi. Franco Califano, nel 1981, ci canta La mia libertà. È il titolo di un album dal quale viene tratto il titolo, il title track, il titolo locomotiva, che appunto è La mia libertà, di Franco Califano. Siamo nel 1981, una delle tante belle canzoni di Franco Califano. Sono già 13 anni che è morto, ragazzi. Porca vacca, come passa il tempo.
2: Un'amica, e con voce malandata canto e suono La mia libertà.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Questa piace molto al mio programmatore perché è bella lei, la Sogna Mori, è bello il titolo, Venere, la dea della bellezza e dell'amore. Ampio respiro, ampio respiro.

Venere, Sonia Mori, 12:50, siamo in gran finale. Allora, l'accadde oggi il 19 di giugno di qualche anno fa. Il 19 di giugno del 1912, istituzione, pensate che è successo negli Stati Uniti d'America, istituzione della giornata lavorativa di 8 ore negli Stati Uniti d'America, 114 anni fa. 1938, allo Stade Olympique Yves du Manoir di Colombes, nei pressi di Parigi, la nazionale italiana di calcio sconfigge per 4-2 l'Ungheria e vince per la seconda volta di fila la Coppa Rimé, che era il campionato mondiale di calcio. Quando eravamo una potenza calcistica, lo siamo stati per altre due volte. Per altre due volte, nel 1982 e nel 2006. Beh, ricordi, vi ricordate quando l'Italia contava qualche cosa nel calcio e avevamo, tutti ci accusavano di essere catenacciari, però intanto vincevamo i campionati del mondo. La storia ci insegna che i tempi vanno e vengono, chissà quando torneranno, perché in questo momento stanno andando di brutto anche. 1946, anno di ferro, il 19 di giugno, il tricolore verde, bianco e rosso, privo dello stemma sabaudo che c'era al centro sul bianco, diviene bandiera nazionale della Repubblica Italiana. Ed infine nel 1991 Pablo Escobar, capo del cartello di Medellín e considerato fra i principali criminali del XX secolo, sì, stavo leggendo se era proprio questa la notizia che avevo tirato giù, se non di sempre, si arrende alle forze dell'ordine della Colombia a condizione di non essere mai estradato negli Stati Uniti d'America. Il grande Pablo Escobar ci ha fatto anche un film importante, è stato veramente il boss, super boss della droga mondiale. Va bene, siamo all'ultimo vintage di oggi, dura 5 minuti, caspita. Via, una canzone del 1981 cantata da Claudio Baglioni, che era inserita nell'album Strada Facendo. Non ho nient'altro da dire se non che è stata ripresa in giro per il mondo, cantata dallo stesso Baglioni, accompagnata da Virginio Raffaele e Claudio Bisio all'apertura della prima serata del 69esimo Festival della Canzone Italiana a Sanremo, eccetera eccetera. Però la prima volta la cantò nel 1981 questo ragazzo del 51, Claudio Baglioni, in Via, Via.

0: Mafia di Claudio Baglioni. Buongiorno Ettore, finalmente ti rivedo, sono Monia di Belforte, Mantova. È possibile ascoltare la giostra di Ruggero Scandiuzzi? Grazie mille, un abbraccio, so che mi rivedi su Teleantenna. Teleantenna che si sta, non è che si stacca, lei va avanti perché trasmette un sacco di trasmissioni di Radio Liscio, per cui c'è tanta radiovisione nella giornata con gli amici del network Teleantenna, mentre siamo arrivati in fondo di questo venerdì. Allora, la mia raccomandazione è resistete al caldo, che sarà sempre più terribile. Il top sarà domenica e lunedì, quindi bevete, cercate l'angolo fresco di casa e mettetevi lì. Io so che adesso riaccendo l'aria condizionata e sono felice. Le tre S, soldi, salute, sesso, è il mio augurio nell'ordine che volete voi per questo weekend. Grazie, cinghia, a lunedì, sigla.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Buongiorno da Daniele Ubaldi. In Svizzera partono i negoziati diretti tra Stati Uniti e Iran, trattative rese ancora più complicate dall'escalation militare israeliana in Libano, oltre 130 morti in tre giorni. In base all'esito dei colloqui e del sì del Parlamento, interverranno anche gli sminatori italiani. Il servizio di Nicola De Muro.
7: Il tavolo negoziale in Svizzera, le bombe, i droni e il sangue in Libano. I progressi che si registreranno o meno in questi due scenari potranno far evolvere l'intero Medio Oriente verso la pace o verso la prosecuzione delle violenze. Nel resort di Burgenstock, vicino a Lucerna, sono già presenti il vicepresidente USA Vance, il capo negoziatore iraniano Ghalibaf e il premier pakistano Sharif come mediatore. Partono dunque negoziati basati sul memorandum d'intesa firmato da Trump e Pezeschian. A Lucerna si parlerà del nucleare iraniano, della navigabilità dello stretto di Hormuz e dello sblocco dei beni di Teheran congelati, ma il dossier più pesante è il Libano, dove Israele ha intensificato i raid. Oltre 130 morti in tre giorni, una drammatica contraddizione rispetto all'ordine di stop ai raid che era stato annunciato ieri da Netanyahu a seguito della pressione della Casa Bianca. Per l'Iran il cessate il fuoco in Libano è la precondizione per trattare con gli USA e ieri, per risposta, ha bloccato di nuovo la navigazione nello stretto di Hormuz. L'Italia è pronta a mandare le navi per sminare lo stretto, ha affermato oggi il ministro della difesa Crosetto, ma dopo il sì del Parlamento e dopo che il quadro si sia chiarito. Non vanno lì a fare la guerra, ha precisato Crosetto.
6: Continua la strage dei giovani sulle strade. All'alba un'auto con 9 ragazzi a bordo è uscita fuori strada e si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. Due ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti. Alla guida un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato è risultato positivo all'alcol test. Polemica intanto per il video social con le risate, partito dall'auto che, guidata da una neopatentata, ha travolto uno scooter nel tratto ligure dell'Aurelia, morta una ragazza, gravissima la seconda. Con la Germania già promossa ai sedicesimi ad un passo dal traguardo Olanda e Giappone, i mondiali interamericana chiamano in causa Spagna e Belgio che inseguono il riscatto dopo i pareggi del debutto. Yamal e Lukaku scaldano i motori. Jenny De Gaetano.
8: Quando il gioco si fa duro, servono i campioni. Della Fuente e Garcia, mezzi delusi all'esordio, lanciano dal primo minuto il giovane asso del Barcellona, Lamine Yamal, il veterano di mille battaglie, Romelu Lukaku. Insomma, pochi calcoli. Spagna e Belgio devono rompere l'incantesimo. Più di tutto, incamerare due vittorie con vista sedicesimi. Sulla carta gli avversari non paiono di quelli proibitivi, ma guardia alta anche ammirando la Cenerentola Curaçao, che ieri ha ottenuto il primo punto della sua giovane storia. Data. Alle 18 ad Atlanta gli iberici incrociano l'Arabia Saudita, alle 21 a Los Angeles i diavoli rossi se la vedranno contro l'Iran. Nella notte in quel di Miami operazione riscatto obbligata anche per l'Uruguay del Loco Bielsa opposta a Capoverde, mentre alle 3 della notte a Vancouver si incrociano Nuova Zelanda e Egitto. E domani sulla scia delle stelle Messi e Mbappé, l'Argentina campione che pregusta il bis affronta l'Austria, la Francia, l'Iraq.
6: Ed è tutto, buon pomeriggio.

Non solo le nostre canzoni questa sera, ma anche i grandi successi della musica italiana. Negli anni 60, scritta da Cocciante, negli anni 70, portata al successo in questa versione un po' più rock, diciamo, da Rino Gaetano. Il brano si intitola A mano, a mano. Lui la faceva un po' graffiata.

0: sì, l'ugola di Daniele Tarantino. Bravo, bravo Daniele.
1: È partita l'ugola.
0: Sì, ma guarda che devi arrivare fino a fine serata così.
1: Padre mio, Spirito Santo, speriamo, speriamo, dai, ce la facciamo, ce la facciamo.
0: Adesso ti riposi un attimo perché è il momento di far tornare in centro palco la fisarmonica di

l'applauso, Alessio da Frosinone, signori. Sapete quanti chilometri ci sono da Frosinone qua? Circa 700 chilometri. Bravo, bravo Alessio. Allora, adesso ritorno alle origini. 2015 nasce la mia prima formazione. Nasce con la collaborazione di Luca Bergamini, di Omar Lambertini e di Daniele Tarantino. Il brano si intitola Io ci sarò. E spero che sia di buon auspicio anche per il futuro. Si canta più o meno così.

0: Sì! Beh, San Valentino, signori, devo farlo anche per contratto, signori. Ce l'abbiamo scritto per contratto. Io questa canzone qua devo farla almeno 4 volte al mese.
1: Ah, ok.
0: Devo cantarla almeno 4 volte al mese. Si seggia.
1: Come si segga.
0: Come si
1: sedia.

0: l'unica donna per me, signori, l'unica donna per me qui alla peschiera. Poi,
1: ma no,
0: no, per dire, per
1: anche
0: dire,
1: fuori
0: per...
1: dalla peschiera.
0: Ma no, anche fuori dalla peschiera. Allora, signori, per facciamo così.

0: sembriamo davvero innamorati. Hai visto che roba? Ma quando no, cantiamo, no, non è che sembriamo, oh, lo siamo davvero da ormai da, era il 1900.
1: Chi c'era al governo?
0: C'era Pertini.
1: Ah beh, allora boh.
0: C'era Pertini al governo. Allora facciamo così, adesso aumentiamo un pochettino il ritmo. Lea.
1: Sì, arriva Anna Oxa, wow. Anni 90.
0: Allora qua siamo nel 1900. Vabbè, non è

grazie, grazie di cuore. Ballerini, non ci siamo assolutamente dimenticati della tradizione. Noi partiamo subito con una bella mazurka. Vieni Alessio, raggiungi il centro del palco e si parte così. La mazurka, una mazurka ciascuno, non fa male a nessuno. Forza ballerini!

0: Siccome siamo ritornati qui alla Peschiera dopo diversi anni, con soli 3,99 euro si potrà ballare la mazurka insieme a Lia. Ci fosse un cavaliere scoperto di dama.
1: Sprovvisto di dama, sì.
0: Può ballarlo insieme alla Lia, signori, 3,99 euro. Che sono? Fatevi sotto.

con la mazurka, bravo il nostro Alessio. Ma bravi ballerini, con la mazurka alla grande, col valzer. Come ve la cavate? Vediamo, vediamo, dai. Allora, Ale,

0: Non importunare le signore, Alessio.
1: Mi ha detto Giorgio che puoi salire sui divanetti, puoi salire sui tavolini, puoi fare quello che vuoi questa sera. Guardali! Oh! Occhio! Un signore!
0: Ah beh!

0: se lo merita. Voi non lo vedete, ma lo vedo io. È là, è salito su un tavolino. Alessio Grossi. Adesso però non fare le scale, devi salire su dal palco.
1: No,
0: qua.
1: No, puoi fare no, le scale Alessio, non ascoltare Daniele. Noi continuiamo con la polca e questa volta andiamo a riscoprire le canzoni di una volta, tempo di polca. Eccole qui, si cantano queste. Mi

0: piscina, la piscina negli anni 20, sembra...
1: Maria non c'era negli anni 20.
0: Sembra giovane però, signore.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
4: Un saluto e ben ritrovati agli amici ascoltatori da Fabio Dalio di 3B Meteo. Ci attende lunedì ancora all'insegna dell'alta pressione subtropicale sull'Italia, ma anche su mezza Europa, con caldo sempre piuttosto intenso. Infatti si raggiungeranno ancora una volta picchi di 36-38 gradi su ampie zone della Val Padana, ma anche sui versanti tirrenici, specie tra Toscana e Lazio, con afa che si farà sentire dopo il tramonto nei grandi centri urbani e soprattutto lungo le coste, dove qui i valori massimi saranno un po' più bassi, ma appunto si soffrirà per i tassi di umidità sempre piuttosto elevati. Al sud il caldo sarà un po' più moderato, con picchi massimi non oltre i 33-34 gradi. Da segnalare infine qualche temporale di calore che si potrà verificare sull'arco alpino, ma a tratti anche sulla dorsale appenninica, nel corso del pomeriggio e in serata, con qualche occasionale sconfinamento verso le vicine zone di pianura. Ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di 3B Meteo.
0: A questo punto faremo anche un tango e un valzer lento. Sì, prima di aumentare un pochettino il ritmo, il tango lo facciamo con il più classico, signori. Sì. Sempre lui.

Questi sono i grandi classici della musica da ballo. E adesso ne arrivo un nuovo valzer lento, un valzer lento targato Daniele Tarantino. In questo caso

0: Io sono un pochino di parte, quindi
1: grazie.
0: Non posso dire nulla, però grazie. Veramente brava, brava Lia. Adesso aumentiamo un po' il ritmo?
1: Sì.
0: Lo facciamo con forse la canzone più ballata, più cantata, più suonata del 2025 e credo che la sia anche nel 2026. Rapsodia! In questo caso ha due voci.

0: Bravi voi, bravi voi. Quanta invidia da parte mia. Perché sapete ballare. Io devo dire la verità, sono scarsissimo a ballare. Sì, è vero.
1: Ci stiamo lavorando, insomma.
0: Allora, se aumentiamo

sì. Grande. Ma col cia cia cia come siete messi? Sì, al mattino lo facciamo, sì, dalle 8 alle 8 e 30 del mattino. E allora, signori, qua vicino a noi.

0: su prima antenna. No, con due amanti, con tre amanti, con quattro amanti va bene, allora
1: noi continuiamo adesso, continuiamo con il più classico del ballo
0: signori,
1: di gruppo.
0: Signori, la

come siete bravi, bravo Alessio, bravo anche a te. Adesso facciamo un salto negli anni 80, dove si ballava

0: Grazie signori. Facciamo così, prima di rallentare un pochettino il ritmo, facciamo, allora si chiama un tiburon, ok? Sappiamo che il BPM è questo qui. Noi abbiamo Lia vestita con l'impermeabile rosso acceso, rosso cera.
1: Più o meno.
0: Vabbè, un po' di bacino.

0: sinceramente vostra, Lia, tutti quanti ragazzi dell'orchestra.
1: Bravi, bravi ballerini, grazie.
0: Grazie mille, signori. Allora, a questo punto cambiamo genere e lo facciamo con una canzone che noi solitamente dedichiamo alle persone che si vogliono bene, che si amano, non da Natale a Santo Stefano, ma per diversi anni, per dire, voi quanti? Con lui? No. Allora, per dire, io e Lia siamo sposati ormai da... Quest'anno otto anni, signori, e nessuno mi ha suggerito nulla, ok? Però siamo fidanzati ormai da diversi anni, abbiamo un
1: ragazzo di 16 anni.
0: Non lo so come chiamare più, perché io lo chiamo sempre il mio bimbo. Però
1: sì, è più alto di te.
0: È più alto di me, ha 16 anni, poi c'è una... una bambina piccolissima che si chiama Chiara,
1: che ne fa 12 quest'anno.
0: 12 anni
1: piccolissima,
0: ma è così. È
1: piccolissima.
0: Allora, signori, io sono rimasto un pochettino indietro, però per arrivare, signori, a queste
1: questi traguardi,
0: noi ci mancherebbero solamente 40.
1: A noi ne mancherebbero 42.
0: 42 anni. 42 anni per arrivare a 50 primavere. Dai che si canta insieme, venite qua se avete voglia di cantare insieme. Mi siedo qua vicino a voi, dai. Venite qua.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
2: Allora, io manco dalla Peschiera da diversi anni. Io non mi ricordo se era il 2019 o il 2018. Sta di fatto che sono passati diversi anni, sono passati almeno 6-7 anni, ok? Venivo qua con il mio papà, venivo qua con l'orchestra italiana Bagutti, venivo qua con la mia orchestra e ritorno qua oggi, 14 febbraio. Io vorrei dedicarvi una canzone, perché molti di voi mi hanno chiesto del mio papà. Ebbene, mio papà è stato qua per diversi anni. Questo palco qua, ci sono tutte le sue impronte. Sì. Però
3: lo salutiamo, Daniele, tra l'altro, Paolo Tarantino, che ci segue da casa.
2: Dov'è?
3: Insieme alla tua mamma e alla nostra famiglia.
2: In
3: che
2: diretta,
3: ci guarda.
2: Prima Antenna.
3: Sì, e ci ascoltano anche su Radio Liscio.
2: Bravo. Allora, quando mi dicono il tuo papà è il più bravo di tutti, davvero, mi dicono questa cosa qui: Matteo è bravo, tu sei bravo, ma il tuo papà, ragazzi, è vero, questo è vero. Io sono d'accordo con voi, però un pezzettino di una canzone che lui ha cantato per diversi anni, che è stata la colonna sonora di un film degli anni fine anni 80,
3: sì,
2: inizi anni 90,
3: 90, sì.
2: C'era lei che modellava un vaso.
3: Sì.
2: Ci sono dei bambini qui? No.
3: No, a parte la Maria, no.
2: C'era lui da dietro che arrivava.
3: Cosa faceva?
2: E le faceva le coccole, diciamo, no? L'abbracciava e partiva questa canzone che, tra le altre cose, è una canzone degli anni 50. Allora, ne facciamo un pezzettino. Più o meno il brano faceva così.

0: musica speciale di Daniele a papà Paolo. Ancelle Melody.
1: Spero che il mio papà sia orgoglioso di ascoltare questa canzone qui cantata anche da me. Allora, in questo caso una colonna sonora. La colonna sonora del film Ghost. Lo sapete, l'avete visto tutti il film?
2: Sì.
1: Lei campa, lui... Vabbè, c'è in un altro film però, dove lei ha... campa fino a 103, 104 anni.
2: Sì.
1: E lui? Eh beh, lo so, lo facciamo noi per scaramanzia. In questo caso è la colonna sonora del film Titanic. My Heart Will Go On, da Celine Dion. Questa sera la voce sarà quella di Lia.
2: Grazie.
1: Un applauso sulla fiducia. Lo vorrei sentire subito.
2: Grazie.
1: Lia, tocca a te.

0: Grazie mille, che bello. Io,
1: chiaramente non dovrei dire niente, è per forza il marito. Dice, è bella, è brava, come la canta lei, non la canta nessuno. Però, signore, l'applauso che ha ricevuto, solitamente c'è una piccola malizia che facciamo noi qui sul palco e diciamo alla fine del brano, signore e signori, questa per voi Lia che canta... Io non ho detto nulla, l'applauso è arrivato spontaneo, quindi questo vale doppio.
0: Grazie. Vuol dire... Grazie davvero.
1: Vuol dire che è brava.
0: Che
1: vuol
0: bello
1: dire che è bella.
0: Tornare alla Peschiera, grazie.
1: Vuol dire che è vestita di rossonera.
0: Vedi?
1: Vabbè, oh, qualcuno... Dai, un po' di parte lo sono anch'io. Allora, Lia, vai.
0: Allora noi facciamo tanti auguri di buon compleanno ad Ottanzia.
1: Ottanzia!
0: Da Flo, Dani, Paolo, Venia e la Carolina. Tanti cari auguri.
1: Facciamo Grazie. La prima che zomba della serata dedicata alle donne. Poi sì. È in arrivo

0: non ci sono più gli agnelli di una volta. Una volta c'erano quelle belle pancione, che vedi? Eh sì, adesso siete tutti in forma. Bene,
1: perché
0: bene,
1: perché ballano la peschiera, sì.
0: Perché adesso aumentiamo ancora il ritmo.
1: E balleranno ancora. È impossibile non ballare questa cumbia.
0: Io volevo fare impossibile,

Mario Grossi. Direttamente, signori, da Frosinone. Non sto scherzando, davvero, eh. Allora, bravo Alessio. E

0: di Daniele Tarantino.
1: Allora, wow. Prima ho fatto un piccolo tributo al mio papà, Paolo Tarantino. Adesso rallentiamo leggermente il ritmo, ne farò due tributi. Uno al mio amico Omar Lambertini, il secondo a un certo Matteo...
0: Sì?
1: Matteo Tarantino. È bravino, si farà col tempo.
0: Sì.
1: Si farà col tempo, signori, sono...

Che splendide canzoni e che bellissima interpretazione, Daniele, bravo davvero. Noi continuiamo, arriva anche il Foxettino, questo è bello allegro e chiamiamo...

0: Il Conte Max, unico, inimitabile, ce l'abbiamo noi,
1: sì.
0: In pelle e ossa. Signori e signori, io ho sentito un applauso medio, ho sentito un applauso medio grande, lo vorrei sentire enorme, Giorgio! E non aggiungo neanche Cici, perché sennò l'applauso veniva giù il locale, ragazzi.
2: Lasciamo perdere. Come sta andando Daniele Tarantino, la Lia? Come stanno andando?
0: No, non fare così.
2: Sì, sì, di più però, di più. L'applausone facciamolo, che è tornato.
0: Grazie.
2: Ragazzi, questo ragazzo qua, dico ragazzo perché è un ragazzo, abbiamo fatto diverse serate assieme, ma non possiamo dirlo. Belle.
0: No, si può dire. Allora, se ne vada.
2: Ragazzi, Daniele Tarantino è il ragazzo, è il signore che ha scritto 50 primavere, che cantate e suonate dappertutto. Quindi un altro applauso a lui, Graziano Cianni e Omar Codazzi. Bravo, bravo, bravo. Un onore e
0: grazie.
2: Sei un orgoglio.
0: Ma posso 20 secondi raccontare proprio in breve?
2: Volete 20 secondi?
0: 20, dai, okay. 20 secondi, signori. Allora, la prima volta che venni qui era con il mio papà, Paolo Tarantino. Allora, lui, questo signore qui, si accorse, dice, caspita, qua c'è del potenziale. Allora, proviamo a fare un video. Io ero un pischello, ero più giovane, diciamo, di adesso. Partemmo qui dal parcheggio col tuo Land Rover.
2: Oh, mamma.
0: Verdone. Te lo ricordi? Andammo a Ravenna.
2: Dio, boh.
0: Sì, te lo ricordi vero, questa cosa qua?
2: Vero.
0: Allora, andammo a girare un video, davvero. Qua stiamo parlando di almeno 20 anni fa, più o meno, circa, dai, più o meno. Era in quell'epoca lì. Abbiamo girato un video, Generazione 80, perché comunque io sono nato nel 1982, abbiamo vissuto tante di quelle cose bellissime che abbiamo ricantato poi nel brano. Io devo ringraziare Giorgio, perché è stato uno dei primi, ti dico la verità, insieme all'Angelotto. Davvero, questa è verità assoluta, nessuno può dirmi nulla, che hanno creduto in me. Un applauso sincero io lo farei sentire.
2: Ciao, Save.
0: A loro e a Cici. Dov'è Cici?
2: È in giro che fa le pubbliche relazioni, lui, in giro che fa le pubbliche relazioni. Lui pubblica.
1: Scusa Daniele, però quanti mesi siete stati via per girare il video?
0: No,
2: lascia stare. Ste donne rovinano tutto. Lia, fai
1: no,
2: la brava.
1: Volevo
2: tu,
1: sapere.
2: Tu non c'eri forse?
1: No, non c'ero.
2: Più. Stavi arrivando forse, eri lì che parlava di te, ma non mi ricordo più. Comunque, un bel applauso a Daniele e Lia Tarantino, speriamo di averli ancora qua prestissimo. Noi
1: grazie.
2: Ci vediamo, se volete, il prossimo sabato con la Daniela Cavanna e poi sapete che arriva il nostro Sanremo con Pietro Galassi il 28. E poi sabato 7 di marzo arriva un altro Tarantino. Ma quanti Tarantini ci sono qua? Sabato 7 arriva Matteo Tarantino per la festa della donna, che è anche il suo compleanno.
0: Non se ne può più.
2: Salutiamo.
0: Non se ne può più.
2: Salutiamo. Ciao Matteo. Ciao,
0: a parte gli scherzi, mi raccomando, venite.
2: Allora, ce ne fate ancora una, poi andate in pausa 10 minuti.
0: Io farei così. Aumenterei il BPM, battito per minuto. Vediamo se i ragazzi
2: ce la fanno
0: a ballare così.
2: Guarda che questi sono a fiamma, questa è gente abituata bene, sono educati bene. Intanto saluto tutti gli amici di Prima Antenna che passa e termina la diretta, quindi ciao a tutti. Siete stati veramente tantissimi anche questa sera. Radio Liscio, Prima Antenna, noi ci vediamo anche a Sanremo. Daniele, faccene una, facene
0: grazie
2: due,
0: grazie di
2: tre.
0: Essere stati con noi, grazie a Giorgio, mi raccomando.
2: Ma io non vado via.
0: Se ci fosse una dama che volesse ballare insieme a Giorgio, ricordiamo che è cintura nera di cumbia, sì, secondo Dan. Allora ragazzi, noi si parte, sì. Ale, vieni qua, vai. Allora,

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ci siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

No, non è cambiato niente, sai. Quante volte ho sperato che tornassi da me. Ora manchi solo tu.

successo dell'oro, grossa sconfitta a Vietecongo, tutto su benvenuto e ritorno dall'America, gravi incidenti dalla strada.

notizie! Il bandito Masina è stato arrestato! La ragazza dell'autostrada è morta!

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Non solo orchestre su Radio Liscio. Ogni ora arrivano le più belle canzoni dagli anni 60 agli anni 90.
1: Getta le tue reti, buona pesca ci sarà. E canta le tue canzoni, che burrasca calmerà. Pensa, pensa al tuo bambino e al saluto che ti mandò. E tu

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare, con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo,

nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici ascoltatori da Fabio Dalio di 3B Meteo. Ci attende lunedì ancora l'insegna dell'alta pressione subtropicale sull'Italia ma anche su mezza Europa, con caldo sempre piuttosto intenso. Infatti si raggiungeranno ancora una volta picchi di 36-38 gradi su ampie zone della Val Padana ma anche sui versanti tirrenici, specie tra Toscana e Lazio, con afa che si farà sentire dopo il tramonto nei grandi centri urbani e soprattutto lungo le coste, dove qui i valori massimi saranno un po' più bassi, ma appunto si soffrirà per i tassi di umidità sempre piuttosto elevati. Al sud il caldo sarà un po' più moderato, con picchi massimi non oltre i 33-34 gradi. Da segnalare infine qualche temporale di calore che si potrà verificare sull'arco alpino, ma a tratti anche sulla dorsale appenninica, nel corso del pomeriggio e in serata, con qualche occasionale sconfinamento verso le vicine zone di pianura. Ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di 3B Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

0: pantaloni. Roi de Paris, Monsieur Pantani, merci.
1: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.
1: Se il nostro amore è un altro fallimento, non me la prenderò con te, con lei, né con

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Io potrei una volta anche lasciarmi andare. Io, se bene

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

tutte e da tutti, da Ettore Avenna, da Radio Liscio, da Canzoni Senza Frontiere, da Prima Antenna TV, da Rete Antenna Network, che trasmette, beh, Prima Antenna TV, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, mentre Rete Antenna, Friuli, Venezia, Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Con cosa comincio oggi? Perché il dramma è sempre come agganci il pubblico. Non c'è bisogno di agganciarlo se si ha della bella musica da fare dare in onda, ma ogni tanto ci sono anche delle notiziole che potrebbero attrarre di più l'attenzione. Intanto c'è quella di che giorno è oggi. Oggi è mercoledì 17 giugno 2026, è il 168esimo giorno dell'anno, ne mancano 197 alla fine dell'anno, ed è San Ranieri, che poi è il patrono di Pisa, per intenderci, quindi i pisani oggi tutti contenti, ed è la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione. È bello fare queste giornate mondiali perché richiami l'attenzione del mondo. Se il mondo sapesse che oggi è la giornata mondiale della lotta alla desertificazione, che poi è un fattore climatico, chiedete alla natura: natura, perché stai desertificando? Perché pare che le nostre regioni del sud un po' stiano soffrendo questa situazione di desertificazione, e questo mi porta a parlare di quella che sarà la giornata di oggi. Oggi è la giornata dell'avvento dell'alta pressione, quella cattiva, quella che porta caldo, umidità, sofferenza. Io resto allibito quando vedo che domenica, lunedì e martedì, qui a 300 metri di altezza, in mezzo alle colline del Monferrato, avremo 35-36 gradi. Mi immagino in città. Tu, Cinghia, a Biella. A parte che adesso, meno male, ti hanno sfoltito Lillo, perché ieri l'hanno portato nella dog farm, e l'hanno praticamente dimezzato, perché gli hanno tagliato tutto il pelo in abbondanza che il cinghia gli tiene sempre, gli piace sentirlo bello morbido in braccio. È diventato, hai la fotografia, ieri l'avevi preparata la fotografia per far vedere come è diventato Lillo, cinghia. Eccola lì, ecco, è diventato così, lo state vedendo in questo momento, cioè praticamente è diventato più magro e sembra quasi la sua amorosa, la Chanel. Ma io lo trovo anche più simpatico, ma dai, soffre anche meno il caldo, pelato così. Guarda che musino simpatico che ha Cinghia, è lì che ce lo sta guardando innamorato. Va bene, poi la notizia, ero partito dicendo, c'è la notizia che di solito interessa gli ascoltatori. Ve la dico dopo il primo brano di oggi. Venere, della Sonia Mori. Venere lei, venere la canzone, dea della bellezza e della

l'ineffabile, sensuale Sonia Mori in Venere. 331-335-6565 è il numero di telefono con cui potete mettervi in rapporto con noi direttamente tramite WhatsApp. Intanto ringrazio Radio Liscio, la proprietà, il supremo, perché sul sito di Radio Liscio hanno messo, mi hanno fatto gli auguri di compleanno anche loro con una fotografia e facendomi i complimenti, e grazie, grazie, grazie, grazie, faccio del mio meglio. Poi cominciano già ad arrivare i messaggi, uno lo devo rimbrottare e tra poco lo rimbrotterò, ma prima la notizia che vi ho detto che vi avrei dato sul Corriere della Sera di oggi, perché io stamattina mi sono già letto quantomeno sul tre quotidiani, c'è sul Corriere della Sera un bellissimo articolo di uno psicologo americano, Kenneth Barish, Salute mentale dei giovani. I nonni sono una risorsa fondamentale. Secondo lo psicologo americano Kenneth Barish, i nonni possono creare momenti di ascolto e incoraggiamento che rafforzano il sistema immunitario emotivo dei ragazzi. Più di ogni altra cosa, i bambini hanno bisogno di qualcuno che li ascolti e li aiuti a sentirsi meno soli. Tutto questo nasce dal fatto che ci sono 40% dei giovani americani che si sente solo e abbandonato. E qui intervengono i nonni. I bambini hanno bisogno dei nonni. Nel libro lo psicologo riflette su 4 decenni, quindi 40 anni di lavoro clinico, integrando le sue conoscenze con le neuroscienze, la ricerca sullo sviluppo infantile e i programmi educativi, per dimostrare che i nonni possono essere d'aiuto nell'affrontare le sfide della genitorialità moderna. Soprattutto nei paesi civilizzati, perché nei paesi del terzo mondo i nonni sono molto più valutati di quello che succede nei cosiddetti paesi civilizzati. Attenzione, attenzione a quelli che vivono ancora con poco e che devono in molti casi sopravvivere. Allora, siamo al primo vintage di oggi, poi vado sui messaggi. Tanta voglia di lei. Chiesta da Loretta di Domodossola, mi pare, per il papà Piero, è un brano del 1971 dei Pooh.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: La mia rondine, chiesta da Monia di Belforte in provincia di Mantova, Pietro Galassi.

finiscono con l'acuto finale 11:22. Allora, era Mia Rondine per Mogna di Belforte in provincia di Mantova, Pietro Galassi. Allora, buona giornata a tutti da Andrea. Ciao Andrea, altrettanto. Ciao anche oggi da Max di Albenga. Ciao Max. Buon mercoledì da Margherita di Genova. Ciao Margherita, so che ci sei sempre. Ciao a tutti da Anna e Walter di Novara. Ciao Anna e Walter. Buongiorno Ettore e Cinghia, sono Max da Prato. Domani mi puoi mettere Marta di Ciro Sebastianelli, grazie. Se la trova il Cinghia, io non l'ho mai sentita. Marta di Ciro Sebastianelli, ti risulta Cinghia? Un Ciro Sebastianelli, si sta attaccando all'intelligenza artificiale, chiede a lei. Max di Ozzano, ho un discorso per te, lo faccio alla fine di tutti gli altri messaggi. Ciao Ettore, ciao Cinghia, anche ai cagnolini. Buona giornata, Graziella D'Alagnasco. Grazie altrettanto, Graziella. Buongiorno Ettore e Marco, un saluto a tutti da Nonna Rina di San Giorgio. Oh, bella questa. Buongiorno e buona giornata da Latina, quindi sei in pieno su Teleantenna. Un saluto a te che sono cresciuta con le tue canzoni. La mattina con la trasmissione mi fai tornare indietro. Ciao Ettore. Ciao, non so chi sei. Buongiorno Ettore Cinghia, grazie mille, mi avete fatto ascoltare la canzone di Galassi, Enrica e Sergio da Cittiglio. L'avete chiesta, ve l'abbiamo mandata. Adesso ho un rimbrotto per Max di Ozzano, in provincia di Bologna. Anche perché sta per andare adesso una canzone che hai chiesto tu, che è la Be My Baby delle Ronettes, una canzone del 1963 che ha una sua storia. Per noi addirittura è il secondo vintage di oggi. Allora, una canzone che è stata il ritornello di Be My Baby, essere la mia bambina, è stata decretata come il secondo ritornello più esplosivo di tutti i tempi dalla rivista NME, che è una rivista, immagino, americana. Aspetta, New Musical Express, è una rivista musicale settimanale britannica, la New Musical Express, il secondo ritornello più esplosivo di tutti i tempi, e adesso lo ascolterete. Ma tu, Max di Ozzano, qui oggi stamattina mi chiedi: buongiorno a tutti, mi fai ascoltare Umberto Tozzi con Stella Stai? Grazie Ettore. Max di Ozzano, Bologna, me l'hai chiesta la settimana scorsa e noi, non mi ricordo se te l'abbiamo fatto ascoltare venerdì o lunedì. Chiedi le canzoni, non ascolti. Questo è questa mancanza grave, eh? Allora attenzione, perché so che chiedi le canzoni così per chiederle, ti banniamo. Comunque per il momento ti soddisfo ancora con questa, perché è anche molto bella, Be My Baby del 1963, chiesta da lui, da Max di Ozzano in provincia di Bologna, The Ronettes.

My Baby, The Ronettes, era per Max Lozano in provincia di Bologna. Allora, qui possiamo tirarlo via, quest'altro possiamo tirarlo via, così mi si liberano un po' di cartelle. E adesso messaggio. Buongiorno alle tre cinghie, sì, l'ho già detto, ringraziano Enrico e Sergio Ascitiglio per la canzone di Galassi. Ciao da Armanda e Angela da Vezzi Porzio, siamo in provincia di Savona, mi pare che sia dietro Spotorno, se mi ricordo. Da bravi liguri stiamo preparando il pesto da conservare per l'inverno e grazie a voi il lavoro è più leggero. Ma che bello, che buono il pesto fresco, il profumo del pesto fresco. Ah, veramente, è come, mi sembra di sentirlo, ti allarga i polmoni. Ciao Ettore e a tutti, io ho amato tantissimo la mia nonna e la sogno ancora adesso.

Per me Radio Liscio, Canzoni Senza Frontiere tutti i dì. Grazie Enza Torino, tua coscritta, grazie Enza. Dopo cercherò la rima. Canzoni Senza Frontiere tutti i dì, dal lunedì a lunedì. Così, anche se sabato e domenica, no, domenica va in onda la replica del venerdì. Ciao Ettore, il mio commento è la canzone di Claudio Mori, Dottore, mi dica ciao da Cosimo di Novara. Faremo del nostro meglio, Cosimo. Allora, quando ho un po' di mambo, mambo è sempre una cosa che mette il sangue un po' in circolo, un po' più rapido. Quanto amore mambo di Mary Rinaldi, che fa dei videoclip, forse adesso è migliorato, ma il primo che ha fatto, ce lo ricordiamo, e ogni tanto ridacchiamo il cinghia io perché l'ha fatto col telefonino, era una cosa veramente neanche l'asilo, amatoriale. Adesso invece pare che abbia migliorato, vediamo com'è quello nuovo. Quanto amore mambo.

Era Quanto amore mambo di Mary Rinaldi. Siamo quasi in orario, siamo fuori solo di due minuti, ma che bravo, che bravo. Indovinato, conosci il posto, sì. È Armanda sempre di Vezzi Portio. Porzio, paese molto semplice ma comodo, si è nella tranquillità, ma pochi chilometri da Spotorno, Noli e finale Ligure Armanda. Sì, era una mia zona di, diciamo, di visita, non oso dire di caccia perché non è carino. Quando vivevo a Radio Monte Carlo, quel pezzo di riviera comunque era un buon avanti e indietro, per vari motivi, anche perché magari si andava a mangiare qualche cosa con gli amici nel

Negli entroterra liguri ho dei ricordi con Cino Tortorella incredibili, dove mi portava 20 chilometri in vecchi conventi o in vecchie cascine a mangiare il brandacuyum, che è lo stoccafisso fatto in un certo modo. Un giorno ve lo racconterò. Allora, Mimmo Arcieri, sei qui con me? L'aveva chiesto ieri Paolo di Genova. Paolo, te l'ho qui. Mimmo Arcieri, sei qui con me? E mi auguro che ci sia anche tu e che ascolti la canzone che hai chiesto.

era, io non l'avevo mai sentita, l'ho richiesta da Paolo di Genova, sei qui con me, di Mimmo Arcieri. Intanto continuano i messaggi ad arrivare, questa è una bella richiesta, buongiorno Ettore, è possibile di Cocchi e Renato e La vita alle bella? La vita è sempre bella! La vita è bella, un abbraccio Gabriele e Stefano. Gran pienone oggi in spiaggia. E una coppia di Legnano qui in vacanza, oggi nostra vicina d'ombrellone mi ha detto che più volte veniva a vederti la bustarella. E lei mi dice: quanti anni ha Landen? 80, le dico. E lei ha ancora una bella voce. Sì, sapesse che fatica a tenere la voce. Giancarlo D'Alesa, ciao Giancarlo dal Marionio. Lui si trova in questo momento in una località splendida in spiaggia, e però non è solo, ci va anche gente da Legnano. Allora, non so chi è la signora tua vicina di ombrellone, comunque salutamela. Dile che anche per lei domani mandiamo La vita alle bella di Cocchi e Renato. Allora, siamo a... eleviamo il livello. Per Nicola Pescarese, che mi prende sempre in giro per l'enorme quantità di capelli e soprattutto per l'acconciatura che mi contraddistingue nell'ambito della moltitudine di presentatori italiani, per Nicola Pescarese, appunto, che gira sempre il cacciavite su quella roba lì. Mamma Maria, siamo nel 1982 e i Ricchi e Poveri lanciano questa canzone, che è uno dei cavalli di battaglia del gruppo. Allora, il testo consiste in una filastrocca musicale, cantabile e ballabile, con un ritornello che riprende il brano di Barbara Ann dei Beach Boys. Barbara Ann faceva ba ba ba, e invece che cosa fanno i Ricchi e Poveri? Ma Maria, non si inventa niente. Guardate, ci sono sempre cicli e ricicli.

0: puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Badadon, vorrei fermare il tempo. La Francesca Mazzucca.

Vorrei fermare il tempo della Francesca Mazzuccato. Stavamo facendo una considerazione con il cinghia che sembra la musica di un film di Walt Disney, tipo Frozen, no? Tipo musical da cartone animato, con questa grande orchestra che si apre con la Francesca Mazzuccato che canta molto brava in questa che è una sua canzone nuova, Vorrei fermare il tempo. E siamo al momento dei vinili di casa Andenna. Allora, 11.47, siamo la settimana prossima, entreremo nelle 50 canzoni più belle di tutti i tempi. Adesso, delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi, secondo la rivista Rolling Stone. Oggi abbiamo, come prima delle due che mando nell'ambito delle due ore di Canzoni Senza Frontiere, quella che è al 62esimo posto, 62, Gimme Shelter, dei Rolling Stones. Cosa vuol dire? Dammi riparo, attenzione, la scrivono nel 1962 Mick Jagger e Keith Richards. E si trovano un giorno, trovano un'idea, cominciano a lavorarci assieme. Poi Jagger deve andare via perché partecipa alle riprese di un film che si intitolava Sadismo, e quindi Richards si ritrova da solo, ma bene o male riescono a metterle insieme. Era un periodo, dichiara Jagger proprio alla rivista Rolling Stone, era un periodo molto molto violento, la guerra del Vietnam, violenza da per tutto, scontri, incendi, saccheggi e disordini, e il Vietnam non era una guerra come la conoscevamo in senso convenzionale. Gimme Shelter è quel tipo di canzone da fine del mondo davvero, è l'apocalisse, ed è per questo che l'abbiamo cantata e poi è diventato uno dei loro più grandi successi. Gimme Shelter, The Rolling Stones, 1969, 69, non 62, Andenna.

Cube Shelter, The Rolling Stones e lei, Mary Clayton, una cantante soprano, perché hanno trovato che ci stava bene una canzone, una voce femminile. Che voce femminile, ragazzi, ha sparato degli acuti che il buon Mick Jagger non riusciva assolutamente a starle dietro. Ci ha provato ma non è riuscito a starle dietro. Va bene, quasi 11:55, saluto con colpo di tosse le amiche e gli amici che ci seguono su Prima Antenna TV, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Loro sono collegati solo nella prima ora di Canzoni Senza Frontiere, mentre restiamo collegati per tutte e due le ore con gli amici di Teleantenna. E adesso un peana alla Sardegna, che in questo momento comincio a vedere arrivare tutti i turisti che adorano quest'isola, questa terra di cibi genuini, di personaggi a volte un po' solitari, e gli autoctoni e anche piuttosto permalosetti, ci stanno attenti, la loro terra non è che la vedono invasa spesso e volentieri, però quando poi si riesce ad entrare nelle loro grazie sono generosissimi ed assolutamente affabili. Ve lo dico con cognizione di causa, quando da Radio Monte Carlo andavamo in Sardegna a fare le nostre trasmissioni, perché era una delle regioni di maggior ascolto per Radio Monte Carlo, proprio eravamo dentro in pieno nella Sardegna, così come Liguria, Toscana, nel Lazio, l'Isola d'Elba, eravamo sempre accolti come Piemonte, eravamo sempre accolti con grande affetto. E io poi ci sono andato anche dopo Radio Monte Carlo. Comunque, dolcissima Sardegna, Marco e Alice.

0: era dolcissima Sardegna, din don, din don, din don, din don, è mezzogiorno. Qui in quella del cuore, cuore, cuore del Monferrato, così come nel resto dell'Italia, dove il sole è implacabile, siamo già a 29 gradi, ragazzi, qui nel cuore, cuore, cuore del Monferrato, a 300 metri sulle colline. Non vi invidio in città, resistete, resistere, resistere, resistere. Ah, poi bisogna vedere se il fisico vi viene dietro, perché uno dice io resisto, di cervello ce la metto tutta, non mollerò questo caldo, lo combatterò con tutte le mie forze, e il fisico che dice ma sei scemo, io non ce la faccio, no io sto male, fai te la tua testa, è un bel conflitto che si crea. Comunque vedo il cinghia beato con tutte le finestre chiuse, con la sua arietta condizionata, tutte le sue lucine, tutte le sue tecnologie che lo circondano, che lui ha bisogno dell'aria condizionata, perché tutte le tecnologie che lo circondano sviluppano un calore che levati. Poi soffre anche la piccola Chanel è ancora da lui, mentre il maschietto Lillo è ancora da sua sorella. Sono vicissitudini di cui dobbiamo parlare anche sui quotidiani della famiglia Sasso. Allora, siamo al momento delle reclame e delle news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
5: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
6: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Ciao a tutte e a tutti, Detto Randena, la canzone senza frontiere, sono le 12.05, oggi è mercoledì 17 giugno 2026, è il 168esimo giorno dell'anno, ne mancano 197 alla fine dell'anno, è San Ranieri ed è la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Non so come si possa fare, se non si riesce a cambiare quello che è l'andazzo che ha preso la climatologia, la natura, oggi il riscaldamento globale, gna gna gna, la desertificazione andrà avanti, quindi ok, oggi ci dicono pensateci, ci pensiamo intensamente per 24 ore e poi cosa facciamo? Va bene, ne parleremo un'altra volta. Allora, Giancarlo, questa mi dà una notizia, l'hai già salutata tu la coppia di Legnano, sei in spiaggia di fusione. Allora, Radio Liscio è in spiaggia di fusione nel bagno Icarus di Pescoluse, a pochi chilometri da Santa Maria delle Eque, quindi dal tallone estremo della nostra Italia. Grazie Giancarlo, come sempre. Anche l'anno scorso era andato in un altro posto in vacanza e ha fatto andare Radio Liscio in spiaggia di fusione. Allora, ciao a tutti quelli che stanno prendendo il sole davanti a quello splendido mare Ionio, in quel di Pescoluse. Buongiorno Isabella da Roma, grazie per la compagnia e le belle canzoni che ci fai ascoltare. Saluto tutti con affetto Isabella. Ciao Isabella, grazie. Da parte di tutti, grazie. È sempre bello avere qualcuno di entusiasta che ti saluta con gioia. Come la Claudia Scarciafratte, che adesso ci canta a modo mio, a modo tuo cosa? Tutto. Quando una donna ha carattere, determinazione, è talentuosa e ha al karma,

La Claudia Scarcia, frate, una hippie 50 anni dopo, a modo mio, scelgo io quando fare l'amore, è mia e me la gestisco io, eccetera, eccetera. Tutti i detti che all'epoca imperversavano. Apri le porte sul... Allora, aspetta, perché... Mi si è bloccata la videocamera. Oddio, non so cosa fare. Aspetta. Voce, video. Video. Annulla. Ok. È sempre bloccata? Non so cosa farci. Manda la canzone. Intanto è il quarto, peccato perché devo da descrivere tutto, il quarto brano di oggi. Sono con la videocamera bloccata, quindi con questa espressione un po' truce, che notte, del 1959 di Fred Buscaglione e il grande Leo Chiosso. Era un po' la prosecuzione di Che bambola,

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Ma aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, è lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

li stendo, li conto, son sei. Poi li riconto perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Allora, era, ho avuto un problema tecnico, si è bloccata la videocamera. Ma in quei casi cosa si fa? Cosa dice il buon senso? Riavvia tutto, solo che poi ci vuole il suo tempo perché si riavvii tutto il sistema del signor Windows e quant'altro. Però adesso funziona tutto, mi vedo, mi muovo, anche il cinghia è contento, si è rilassato. Perché aveva smesso perfino di masticare i suoi cracker. Lui, quando ci sono queste situazioni qui, ha veramente un annichilimento fisico. Cosa succederà adesso? Che abbiamo mandato Piove e Fuoco del Renzo Biondi e adesso alle 12.19 qui a Canzoni Senza Frontiere possiamo mandare anche Il Sogno di Ferragosto, che lo vivremo da oggi in poi con il caldo che arriverà. Dicono che il caldo che arriverà, che tra le altre cose durerà fino alla fine del mese di giugno, sarebbe già quasi un'anomalia per luglio e agosto. Figurati averlo a giugno. Quindi la gioia di tutti quelli che odiano il caldo o che soffrono il caldo, perché un conto è odiarlo, un conto è quando lo si soffre proprio fisicamente. Sogno di Ferragosto, lo vivremo da oggi in poi. Moreno il Biondo, grande evento, siamo a 30 gradi alle 12.20. Dove arriverà oggi pomeriggio? Che il sole

Allora, i nati e i morti di oggi, 17 di giugno. Nel 1952 nasceva, il 17 di giugno, Sergio Marchionne. L'uomo, era un genio della finanza, l'uomo che venne chiamato dalla Fiat per ricostituire un po' tutto il gruppo, e pare che ci stesse riuscendo bene, anche quando andava lui a discutere con quelli della Ferrari. Pugno duro, ma un uomo di un'intelligenza e anche piacevole da ascoltare. Andava sempre alle riunioni con il golfino di cashmere, non la giacca, la cravatta, quelle cose. Eddy Merckx, uno dei più grandi campioni di ciclismo nella storia del ciclismo, è nato nel 1945, il 17 di giugno. Un grandissimo compositore, Igor Stravinsky, nacque nel 1882. Io Igor Stravinsky lo ricordo soprattutto per quella danza meravigliosa che viene fatta nel film Fantasia di Walt Disney. Pop pop pop pop pop pop pop pop pop. Poro poro poro pop. Meravigliosa. La musicò lui. Lee Ryan è un cantante e doppiatore britannico. È uno dei componenti della boy band inglese dei Blue. Giovanissimo, ha 43 anni, è del 1983. Paolina Rubio. Ah, questa non mi ricordo perché l'ho segnata. Allora aspetta, perché queste cose qui si possono anche fare in diretta. È del 1971. Paolina, perché a volte io li noto, poi non mi ricordo più perché li noto. Ah, cantante, attrice messicana, è vero. Fa un sacco di soap opera, come le chiamavano una volta. È una cantante, attrice messicana, figlia dell'attrice Susana Rubio. Che fine ha fatto? Quali sono le canzoni più famose di Paolina Rubio? Molte idee da ritmi dance e pop travolgenti sono diventati famosissimi anche in Italia. Io sigo a chi? Il suo più grande successo internazionale. Vabbè, è del 1971, non è più una giovinetta neanche lei, è 55. Morti di oggi, 17 di giugno. Roald Amundsen ha scoperto, è stato il primo ad arrivare al Polo Sud. Morì nel 1928 cadendo con il suo aereo mentre andava a cercare di aiutare Umberto Nobile, che era caduto col suo dirigibile. E nonostante fra i due non ci fosse buon sangue, cioè non si amavano molto, lui comunque partì con dedizione e senso dell'aiuto per cercarlo. Non lo trovarono mai, cadde con l'aereo, non si seppe più niente. Gianfranco Ferré da Legnano è morto nel 2007, il 17 di giugno, uno dei più grandi rappresentanti della moda italiana nel mondo. E poi un attore fantastico, Jean-Louis Trintignant, che è morto nel 2022, grande attore francese, lo ricorderete insieme a Vittorio Gassman nel Sorpasso, dove lui era il compagno d'avventure dello sbruffone Gassman. E poi un altro particolare che la gente non sa, che rifiutò il ruolo che poi venne dato a Marlon Brando nel film Scandalo del 1972, e non me lo ricordo il titolo del film. Vi aiuto un po' di cultura, fate una ricerca. Qual è il film che fece con la Schneider Marlon Brando nel 1972 che Jean-Louis Trintignant rifiutò come ruolo, che poi andò a Marlon Brando perché lo trovava troppo scabroso? Bene, mentre noi siamo al secondo vinile di Casandena, e oggi una canzone che è entrata ovviamente nella storia della musica mondiale e anche il 61esimo posto della classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Il re del reggae, Bob Marley and the Wailers,
che nel 1974 cantavano questa meravigliosa No Woman, No Cry. No donna, non piangere.

0: La storia di questa canzone. Allora, i diritti di No Woman No Cry furono intestati a Vincent Ford. Chi era Vincent Ford? Perché la canzone fu scritta da Bob Marley, però era un amico d'infanzia di Marley, proprietario di una mensa a Trench Town, il ghetto di Kingston in Giamaica, luogo di ristoro della povera gente del luogo, e a volte dello stesso Marley. Ah, sono arrivate le vitamine, il tiramisù. Kingston in Giamaica, luogo di ristoro della povera gente, a volte dello stesso Marley, che a un certo punto della sua vita, di questo locale, era stato sul punto di fallire. Allora Bob Marley, per aiutare il proprietario Vincent Ford, decise che le entrate provenienti dai diritti di questa canzone sarebbero andate tutte a lui. Questo ha permesso la sopravvivenza di questo locale, di questa mensa, diciamo, per i poveri, ai giorni nostri, ancora oggi aperta grazie ai proventi di No Woman No Cry di Bob Marley. E adesso siamo al momento di messaggi, non ce ne sono altri. Cos'è che si è acceso qui? Chi è che mi manda? Ah, questo lo posso chiudere. Messaggi, siamo rimasti a Canzoni senza frontiere. Era sempre Elisabella Sangermano. Basta. Non sono arrivati altri messaggi, a meno che non ci sia il nostro depistatore, il nostro deviatore di messaggi, che non sia in tutt'altre faccende inevitabilmente io e te. Questo è il tiramisù, quello che mi viene obbligato dal figlio, rumore di cucchiaio sul fondo del bicchiere, con il cinghia che si...
1: Non

Allora, sono stato sgridato duramente, come sempre, perché quando non hanno nient'altro da fare, i due, il Supremo e il Cinghia, mi sgridano: non fare quei rumori acuti così fastidiosi che annullano tutto quello che sente il microfono tranne il rumore fastidioso. Stavo girando quello che è il sostentamento vitaminico che mi viene imposto a quest'ora della trasmissione dal figlio medico tramite moglie. Siccome io non so perché li facciano così schifosi questi che dovrebbero essere cose dei tiramisù, sì, dei tiramisù da bere così col naso chiuso, ma fateli buoni almeno, che poi non è che li metti intanto così d'acqua, no, te li portano nei bicchieroni da mezzo litro d'acqua, per cui fai anche fatica a berli, e poi arrivano qui dopo 5 minuti e l'hai bevuto tutto? Perché è ancora lì? Non diventa mica freddo, è già freddo. Una vespa, o anche una vespa in ufficio. È una giornata terribile oggi, poi adesso aumenterà anche il caldo. Allora, abbiamo ascoltato inevitabilmente io e te di Manuel Malanotte, sono le 12:40. Ok, non posso più, mi dicono girala col dito, col dito non si sente la sofferenza del dover girare per sciogliere bene la vitamina e poi berla. Allora, quinto vintage di oggi, terza a Sanremo nel 1976. Quell'anno vinse non lo faccio più di Peppino Di Capri nel 76, ma Sandro Giacobbe, questo ragazzo del 49 che purtroppo è scomparso nel 2025, un anno fa, ci cantava Gli occhi di tua madre. Sandro Giacobbe, 1976, quindi.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Allora, siamo al momento del cinecalendario. Qual è il film abbinato ad oggi, 17 di giugno? Un filmone. Io l'ho già visto almeno 4-5 volte, ma se mi ricapita che me lo rimandano in programmazione lo guardo ancora, perché Man in Black, 1997, quasi 30 anni fa, Will Smith, Tommy Lee Jones. Commedia fantascientifica di grande successo, rilegge con leggerezza l'ipotesi dell'esistenza dei Men in Black, la fittizia organizzazione segreta che monitora gli extraterrestri sul pianeta. Nel film il poliziotto James Edwards viene assoldato per entrare nei Men in Black e, una volta diventato agente con il nome in codice di Jay, si affianca all'esperto agente K per sventare l'attacco di un pericoloso alieno in grado di distruggere la Terra. Perché il 17 giugno? Perché il 17 giugno è il primo giorno da Men in Black dell'agente Jay, e la data è ricavata dal giornale scandalistico The Eye, l'occhio, che riporta in prima pagina la notizia della paternità del Papa. K spiega infatti che quella è la migliore cronaca investigativa del pianeta. Quindi 17 di giugno, primo giorno da Men in Black di Will Smith, che fa l'agente Jay. Anche domani gran filmone. Comunque Men in Black per il 17 di giugno, abbinatelo al vostro compleanno se cade oggi. Curcubeo, una bella filastrocca, una bella canzone anche per giovanissimi, di Matteo Tarantino. Curcubeo.
2: Signores y señoras,

12:51, prima di mandarvi l'ultimo vintage di oggi e dopo la Curcubeo di Matteo Tarantino non faccio in tempo a leggerveli tutti, ma oggi devo ricordare 17 di giugno 1970. Si gioca una partita di calcio a Città del Messico, dove si stanno svolgendo i campionati del mondo. Uno dei tre paesi in cui si stanno svolgendo i campionati del mondo: Messico, Stati Uniti, Canada. E il 17 giugno del 1970 si giocò una partita che è stata definita la partita del secolo fra la Germania Ovest e l'Italia. Vincerà l'Italia 4-3 dopo i tempi supplementari. Dopo, io me la ricordo come se fosse oggi, perché guardai quella partita a casa mia a Monte Carlo, sdraiati su un divano letto insieme a Renato Pozzetto, che era venuto a fare delle interviste a Radio Monte Carlo. E con Renato l'abbiamo vista con due televisori, uno grande 21 pollici che all'epoca era un televisorone, e sotto uno più piccolino portatile da 11 pollici, perché si sa mai che si fosse rotto o bloccato quello di sopra, non poter vedere quella partita. Ecco come si vivevano le partite 56 anni fa. E poi andava in onda alla una di notte, avevamo un tedesco di sopra che a un certo punto ci ha sentito esultare quando abbiamo pareggiato, e lui cominciò a battere, e Renato prese una scopa e la picchiò contro il soffitto gridando: ma con tutti i tedeschi che sono morti in guerra, tu proprio qui dovevi venire a stare. E mi ricordo che quei 7 colpi di manico di scopa sul soffitto io li ho tenuti fino a quando ho vissuto in quella casa, perché li aveva fatti Renato con una delle battute più belle che mi sia mai capitato di sentire, inveendo contro uno che evidentemente non stava guardando la partita o era incavolato perché l'Italia aveva pareggiato. Va bene, allora siamo all'ultimo vintage di oggi, un capolavoro di Battisti Mogol, secondo me è una delle canzoni più belle di Battisti. È la storia di uno che ha un dubbio perché si è lasciato con una donna e ha il dubbio di ricominciare una relazione con un'altra, ma poi dopo si lascia travolgere dai sentimenti, acquista fiducia e si lascia andare. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. 1972, Lucio Battisti.

0: Ma che bella, ma che bella, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, di Lucio Battisti, 1972. Io mi ricordo il primo incontro che ebbi con Lucio Battisti in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, perché la ricordi, era lì, proprio all'inizio, di una delle, dei bracci della Galleria Vittorio Emanuele, timidissimo, gentilissimo, andammo nel bar sotto alla Ricordi a fare l'intervista che gli feci per Radio Montecarlo. Bei tempi, e non era ancora Battisti, però già scriveva delle canzoni per altri, e poi da lì sarebbe partito tutto, il 29 settembre, tutto quello che c'era. Allora, siamo arrivati in fondo, e sì, arriva anche la moglie dicendo: ma allora non vieni a mangiare, perché mangiare? Guarda, ho bevuto tutta la tua borlanda.
1: Ma è pronta?
0: Io la chiamo la borlanda, abbiamo 2 secondi.
1: Quindi, è pronta la fagiolata.
0: Ecco, di ciao e basta. Ci sentiamo domani, e sigla. Finita.
1: Ciao.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar, my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.